stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramarathon del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte.
3: Sotto costo Deco.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone tiene i suoi massimi sull'Europa centro-occidentale, dunque anche sulla nostra penisola. Anche sulla Campania questo venerdì 4 settembre permette condizioni di assoluta stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Il tutto con clima caldo di piena estate, temperature massime ben oltre le medie del periodo in diverse località comprese fra i 30 e i 35 gradi. Un caldo che si farà sentire ancora anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 25-26 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla costa. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.

dai, vediamo un po' chi è che ha dormito di più. Quante? Tu 5? 6? 7? Io 3 ore. Vinco, stravinco, anche perché la cosa meravigliosa, non ho lavorato, sono stato ad una cena di famiglia, una bella pizzata che facciamo e che sancisce in qualche modo la fine dell'estate, la facciamo da anni. Il problema è che non ho più lo stomaco di una volta e allora mangio un po' di fritturina, mangio un po' di pasta cresciuta e poi quasi un litro di birra, ve lo dico, non guidavo io, attendo a cominciare, mezzo litro, bella spillata rossa come piace a me, un altro mezzo litro durante la pizzata, una bella pizza poi abbastanza corposa e dopo aver mangiato la pizza che fai? New Jägermeister, non lo bevi? Tutta stanotte insomma che saliva e scendeva, scendeva e saliva, quasi quasi vedevo Raz Degan che faceva la pubblicità del Jägermeister e diceva sono fatti miei, ve lo ricordate? Va bene, detto questo saluto Fabio Esposito in regia, fatemi sapere un po' voi se avete mangiato, se avete bevuto, se avete dormito e soprattutto se avete organizzato il prossimo weekend al 342 00 00 100. Mannaggia che lui è Jägermeister, guarda, è tutto calmo.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, ieri fiumi di birra, e proprio quella forse non mi ha fatto dormire stanotte. Quasi un litro di birra, due boccali, ripeto, birra rossa, qualcuno mi scrive è questa e quest'altra, non lo posso dire alla radio, però avete indovinato in tanti, è quella che adoro di più. E poi vai a mangiare anche un po' di pasta grisciuda e anche un po' di fritturine e tutto il resto. Qualcuno mi scrive vabbè, ma questa cena ti è costata 2000 calorie, solo la birra sono 600 calorie. Lo so, carissimo Antonio, però ho trascorso dei momenti meravigliosi con mia mamma, che ho portato a mangiare sta pizza come faccio ogni anno. In realtà ha pagato lei, ma vuole pagare lei, perché Santa Filomena capita, se non erro, il 12 di agosto o il 13, e io sono sempre al mare. Quando ritorno, ecco, festeggiamo Santa Filomena e ne per poter tutti insieme scroccare la pizza e qualcos'altro. Per quanto riguarda la dieta, hai ragione, a me questa settimana non sono a dieta, partiamo da lunedì prossimo, speriamo, da lunedì prossimo si deve partire, non soltanto perché ho fatto un po' di panzetta o panzella, insomma ci fatta panz, ma anche perché fa bene mettersi un pochettino a dieta e mangiare sano, non più schifezze. Allora, un po' di messaggi al 342 00 00 100. Saluto un amico, io ti invidio, un'invidia sana, mi dici che sei ancora lì in Grecia e mi dici che la Grecia è bellissima, soprattutto a settembre, e io ci credo, caro Oturres, ti aspettiamo presto in Italia, anzi no, il più tardi possibile, visto che sei in vacanza. Ma vogliamo ascoltare anche un po' i vostri messaggi vocali? Questi siete voi! Sentiamo un po' i veri protagonisti del pipistrello.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Manganiello è fiero.
0: Perché?
1: Una pizza scroccata.
0: Vabbè, aspetta un attimo, scusa, è l'onomastico di mia mamma.
2: Andò, chiamali Zoppolello, Manganiello stava a sta cresciuta.
0: Ah, Zoppolello si chiamano? Perché, sai perché la chiama pasta cresciuta? Perché ricordo sempre un film di Alessandro Siani, Il principe abusivo, dove a un certo punto c'è quella meravigliosa scena dove dice un po' che pasta cresciuta al centro tavola, no? Allora ogni volta che vado a mangiare scherzo sempre con mia figlia, dico ma un po' che pasta cresciuta ci sta, ma fondamentalmente sta pasta cresciuta poi cos'è? Voi lo sapete, cioè cos'è? È a fritturina, cos'è? Ah, è proprio sempre le panzarotte. Ok, pronto.
1: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Giudonata vota 48.
0: Ragazzi, ma scusate, è l'onomastico di mia mamma. È stato. È una tradizione di famiglia. Ma perché volete intrufolarvi adesso in una situazione così intima? Mia mamma paga perché festeggiamo l'onomastico posticipato, visto che capita quando siamo al mare. Non abbiamo scroccato. Anzi, addirittura io ho dato la mancia di 5 euro al cameriere ieri. E poi Jägermeister me lo ha regalato. E diciamo, che se va per dentro. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli. Marco da Addis Abeba.
0: Mamma mia,
3: qui
0: Marco,
3: tutto bene,
0: lontanissimo,
3: 17 gradi,
0: ma vicinissimo,
3: cielo coperto. Andiamo a lavorare, ultima
0: domani
3: giornata
0: domani sei
3: lavoro,
0: qui, giusto?
3: Poi oggi pomeriggio
0: oggi
3: si vola in Italia.
0: Che bello, ti aspettiamo, vienici a trovare anche qui in radio, mi raccomando, voglio un souvenir, una calamita di Addis Abeba. Voglio la calamita di Addis Abeba. Voglio la calamita di Addis Abeba.
1: Buongiorno, ma presente Massimino 7 grano,
0: vai, vai Massimino.
1: Angani, a Dunisi dice passato santo, passata la festa, non tiene proprio pietà, pure a tua mamma.
0: No, è mia mamma che ci tiene, in modo particolare, pensa che noi facciamo questa cena intorno al 27-28 di agosto e mia mamma ha chiamato 10.000 volte me, mia sorella, mia moglie, che dice ma come non la facciamo? È proprio una cosa di famiglia, capito? E poi cerco di portarla nelle pizzerie meno costose, cioè ieri 9 di noi, 9, quindi 9 pizze, non tutti quanti la birra, un po' di fritturina eccetera eccetera, mia mamma ha pagato 136 euro. Non male ragazzi, no, 136 euro considerato pure il coperto e poi i 4 euro di mancia, ho detto mamma, c'è 136, visti qua te, fa a persona proprio seria e dalli al cameriere, anzi dalli a me e io li do al cameriere, ho fatto così, pronto?
4: Mangani, la povera mamma radio,
0: ancora, ancora,
5: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Sono Nello da Sarno.
0: Ciao Nello.
5: Mangani, mi fai augurare a mia figlia Valentina.
0: Come
5: che
0: no?
5: Mercoledì si sposa.
0: Mamma mia. Anzi, sì, papà della sposa. Valentina, tanti auguri. Poi se vuoi mercoledì possiamo anche consegnare il telegram, mentre tua figlia si aggiusta i capelli nelle ultime situazioni, no? Perché c'è l'emozione in quel momento. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno,
6: buongiorno a tutti i pipistrelli. Ricordavo Mignano d'Arco. Donia, scusa che l'onomastico della signora, sì, di una mamma.
0: Sì, ma ogni anno, non è che.
6: Al sup sembra.
0: Ragazzi, ma ha detto bene adesso Rosario Fiore, l'avvocato, che è quello che veramente capisce. Dice: sono i segni della maturità ormai sopraggiunta. Da giovane mangiavi di tutto, bevevi, copulavi e la mattina eri fresco come una rosa. Ma quanto hai ragione. Ho detto questo anche a Fabio Esposito. Ho detto: Fabio, mamma mia, quando mangi così tanto poi vai a letto, non dormi, è impossibile. Da giovane invece mangiavi di tutto e ronfavi per 10 ore consecutive. Vuoi mettere che sei così leggero, ti metti a letto e ti fai una bella roll mood? Infatti mai più. Oh mamma, l'abbiamo fatta sta pizza, dall'anno prossimo, lo so, devi spendere qualcosa in più, ma andiamo a pranzo, prima ci mandiamo una tagliata di carne, mamma, fai una manata di coriandolo, sempre con questa pizza, vogliamo uscire sempre con questa pizza, tagliata di carne, petto di pollo, sushi, magari è più leggero, va bene? Allora, ancora un po' di messaggi, tra poco al 342 00 00 100, un po' di geolocalizzazione.

0: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tommaso dal Fugone.
1: Vai, Tommaso.
0: Operativo.
1: Ciao, vai.
0: Antonio, io ho una curiosità.
1: Sì.
0: A come non me ne abbirro non lo può dire. E poi che il maestro può.
1: Ah, hai ragione. E sai perché? Dovevo dire quello che mi sale e scende, ed è quello, no? Quell'amaro, Jägermeister. Però a questo punto ci siamo, chissà, speriamo che non ci sia un editore all'ascolto, non stiamo a fare pubblicità, stiamo a fare la Real Radio, era una Leffe, ok? Io adoro la Leffe, vaga pazza, che già fa, mi piace troppo, rossa, spillata, fresca, però forse un litro è troppo, ma il problema è stato Jägermeister, quello è sta. Che

0: Sentiamo un po' di vocali, ce n'è uno in particolare che merita una risposta. Prego.
1: Dai, buongiorno. Buongiorno. Povero, se stamattina sei un lavoratore, tu fai la capeggia, ce l'ha tutta l'agenda prima mattina, finire nuovo. È un lavoro?
0: E che cos'è, scusami? Cioè, che cos'è? Cioè, spiegami tu che cos'è. Vuoi venire tu al posto mio? Vediamo se riesci. Guarda che fare a capi chiacchiera è un'arte, ok? È un'arte. Noi facciamo questo per voi, per alleggerire la vostra giornata con i nostri problemi, con i cacchi che abbiamo nella testa. Poi finisco la radio, vado a casa, devo dormire 2-3 ore perché io dormo al mattino, sono un pipistrello, il pomeriggio andiamo a fare qualche cerimonia, qualche festa privata e poi andiamo a Roma a insegnare, ecco, insegnante di sostegno, poi vado a fare gli spettacoli e poi facciamo un po' di pubblicità e poi facciamo i documentari. Ma proprio che ne devi fatto tu? Io non lo so. O fa tuo speaker, vieni da lunedì e vieni al posto mio. E fa capire a chiara gente, che ti devo dire? Vabbè, detto questo, ovviamente scherzo, credo anche lui, dobbiamo parlare dell'argomento di stamattina. Secondo l'Istat, il 33% dei diplomati e il 24% dei laureati fa un lavoro per cui sarebbe bastato un livello di istruzione più basso. E allora siamo curiosi di sapere le vostre storie. Che cosa avete studiato? Cosa avevate magari studiato per fare che cosa oggi? Cioè, per farla breve, avete fatto degli studi particolari, che ne so, siete laureati in ingegneria? Fate l'ingegnere? O fate altro? Quello vogliamo sapere. Al 342 000100. Ne leggo giusto qualcuno, poi ascoltiamo qualche vocale e vediamo se ne becco qualcuno. Stefano, io volevo fare il pilota di aerei. Vabbè, siamo sul classico, Stefano, Io credo che tutti quanti i bambini più o meno all'età di 6-7 anni dicono: no, voglio fare il pilota. Poi ho scoperto quanto costava diventarlo e ho deciso che potevo pilotare benissimo anche la macchina. Ma non mi hai scritto il lavoro. Agente di commercio, da bambina volevo fare la giornalista. Oggi lavoro in un ufficio amministrativo. Praticamente passo la giornata a scrivere email che nessuno vuole leggere, però in qualche modo scrivi. L'ultimo, Fabio, volevo fare il pescatore. Bello. Mio padre mi disse: studia che con la pesca non campi. Ho studiato, faccio il dirigente e appena posso scappo a pescare. Vedi, se tu non fai, magari non vuoi fare quel lavoro o non puoi fare il lavoro dei tuoi sogni, lo puoi trasformare in un hobby come hai fatto te. Pronto? Sentiamo.
2: Mangani, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli da Renato da Porti.
0: Vai, vai, Renato.
2: Ho lavorato per 14 anni nella ristorazione e dopo 14 anni non ci hai fatti più e ho cambiato mestiere, adesso faccio il corriere.
0: Vedi? Cioè, da un lavoro all'altro, incredibile, poi uno completamente diverso. Pronto?
3: Mangani, buongiorno, Sasi da Furgone.
0: Vai, Sasi.
3: Sorrento. Io ho studiato come tornitore meccanico all'ex Antonio Meucci, che ormai non c'è più, a Calata Capodichino.
0: Sì, sì.
3: Facevo

0: concorsi interscolastici, gare tra classi, eravamo sempre primo, secondo, terzo, però non ho continuato nelle scuole alte come università e cose, ma faccio un corriere, un bacio.
1: Sei contento poi di fare il corriere? Raccontateci anche se poi siete soddisfatti del lavoro che fate e di quello che invece avreste voluto fare. Cioè Serena dice: sognavo di diventare famosa, non ci sono riuscita, però su Instagram ho ben 327 follower. Un'intera 327, cioè mio figlio ne tiene 5.000, cioè per dire, non è che fossero proprio assai, non è, stai volando troppo basso, Serena, vabbè. Dice: mia zia mette sempre like, direi che qualcosa ho combinato, cioè perché la zia mette like, che è la stessa zia che di sera ti mandi la buonanotte con l'angioletto, fammi sapere. Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io mi sono laureato con il vecchio ordinamento ingegneria aerospaziale con 110
1: lode, ragazzi,
2: però purtroppo la mia carriera è stata un'altra. Oggi lavoro al pastificio Ferrara di Nola.
1: Lo conosco.
2: Faccio maccarona.
1: Non ci credo. Cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, passato da un estremo all'altro. E sei contento? Sei soddisfatto? Pronto?
3: Ciao Manganiello, buongiorno. Io sono Carmine. Giorno. Da Napoli.
1: Vai,
3: da piccolo volevo fare il calzolaio. Calzolaio perché la mia famiglia avevano una fabbrica di scarpe.
1: Ah, ok, quindi potevi continuare.
3: E io adesso faccio il calzolaio. Ho un'azienda mia. E guadagno bene, grazie.
1: E secondo me,
3: buon lavoro a tutti.
1: Hai fatto la scelta giusta, quella di portare avanti.
3: A dirti la verità, sono molto soddisfatto.
1: Hai visto?
3: E ringraziando Dio, sto bene. Va bene?
1: E io sono felicissimo per te. Perché non è facile portare avanti poi l'azienda di famiglia, no? A volte dicono, quello è figlio di papà, il papà diciamo ha un'industria, quindi lui ha continuato a gestire quell'industria. Non è sempre così, perché poi il figlio o il nipote accappotta l'azienda, no? Bisogna gestire bene. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello, sono
1: Buongiorno.
4: Francesco.
1: Allora, ciao.
4: Sono laureato in biologia, sia triennale che specialistica, e faccio l'informatore scientifico del farmaco, o meglio conosciuto come
1: o rappresentante.
4: Entra dal medico e entra ogni due, tre visite.
1: Ah, ci capite bene, sei schifato.
4: Detto ciò, ritengo che faccio un lavoro comunque che non richiede chissà quale particolare abilità mnemonica o chissà quale conoscenza scientifica, per quanto insomma la conoscenza di molecole, farmaci, meccanismi d'azione, insomma un po' di biochimica, un po' di farmaceutica,
1: lo devi sapere.
4: Ci sia la base.
1: Certo.
4: Però di base noi siamo dei venditori,
1: bravo,
4: però noi
1: bravo.
4: Dobbiamo semplicemente convincere il medico ad adottare,
1: devi essere carismatico,
4: qualcuno dei prodotti e a prescriverlo con una certa costanza.
1: Non è facile.
4: Anche ma siccome la maggior parte di noi lavora a partita IVA e viene valutata sulle vendite, compreso chiaramente il fatturato, tutto lo stipendio che deriva dal fatturato, anche i colleghi che invece sono a contratto CCNL vengono comunque valutati, se non per lo stipendio ma quanto, come dire, per la resa, vengono valutati sulle vendite. Quindi
1: è chiaro.
4: Dobbiamo sforzare.
1: Però devi essere breve. Se tu vai da un medico per piazzare un farmaco e comincia a essere logorroico, o medico o farmaco non lo prenderà mai in considerazione. Cioè, ok, ho capito che la gente di commercio tutta empatia, carisma, devi cercare di parlare ancora
4: farmaci del nostro destino possibile.
1: Ho capito, però basta,
4: di fatto diventiamo dei venditori per
1: secondo me così non piazzi neanche l'aspirina, caro amico mio. Ho capito, però tu esagero proprio, tu quando cominci a parlare poi dovete sapere che noi pazienti che siamo lì pazientemente ad aspettare il nostro turno, quando arriva un rappresentante che quello è obbligato che debba entrare, no? Ogni due, tre visite, credo. Mamma mia, guarda, non voglio usare una parola pesante, ma poi schifiamo. Perché siamo lì che aspettiamo. No, io sono un rappresentante, devo entrare. Atraso tu, attacco con un papiello che non finisce mai. Subito faccio, 20 minuti. Cioè, rischi veramente di essere picchiato dopo, no? Oh. Detto questo, buon lavoro, a tra poco per i nuovi arrivati, raccontateci il vostro io dovevo fare e invece faccio al 342 00 00100.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fatti tutti i prodotti e a prescriverlo
1: ancora
0: con certa costanza, perché
1: ho capito
0: anche, ma siccome la maggior parte di noi lavora a partita IVA,
1: sì,
0: valutata,
1: questo l'hai detto, sì,
0: le vendite,
1: sì,
0: compreso chiaramente il fatturato, il prodotto studente,
1: sì,
0: che arriva dal fatturato, anche i colleghi che invece sono a contratto CCNL
1: comunque,
0: vengono comunque valutati
1: in base alle vendite,
0: stipendio, ma quanto
1: ho capito, ma devi parlare di meno
0: sulle vendite, quindi di fatto ci dobbiamo sforzare a
1: sì,
0: far testire
1: ragazzi,
0: più farmaci del nostro
1: istituto. Allora, un minuto e 30, forse un minuto e 40, ha spiegato tutta la sua vita, però se tu fai il venditore, mo, lui fa l'informatore farmaceutico, devi essere un po' più sintetico, l'abbiamo detto anche prima, perché poi ci sono i pazienti che si arrabbiano quando entrate voi dal medico e ci sono dei pazienti pipistrelli che vogliono dire la loro in merito agli informatori farmaceutici. Prego, sentiamo.
2: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Anche se ci ringo a dire che ci fa aspettare la fine, ci devo provare.
1: Non è
3: con
1: Amogò. Facci sapere dove vai, così non andiamo noi a fare la visita. Pronto?
4: Oh, Ando, chi si ci ha fatto venire proprio male capo?
1: Infatti c'è l'Aulin, ecco, la vende lui, chissà. Pronto?
5: Ma chi sa così va bene sulle psicofarmaci, ma sti mazza. Unite giura chi sono.
1: Però è molto esaustivo nel spiegare il tutto. Attenzione, clamoroso, c'è una risposta ancora dell'informatore. Eccola qui.
0: Oh, però come mi trattate malamente? Cioè, capite? Te la fa capire, insomma, qual è un po' la problematica.
1: Ho capito.
0: Del nostro
1: no,
0: mondo.
1: Assolutamente.
0: Ti ho annoiato.
1: No, assolutamente.
0: Però posso garantire che tutto questo tempo dal medico non lo spreco.
1: Ok. Non ci ho capito, vieni a soli a noi. Cioè, non lo sprechi dal medico. Meno male. Cioè, passi 5-6 minuti.
5: Andani, ma un sacco a chi? Stringilo che si sta a fare una cagata.
1: Ma fai schifo. Cioè, te lo dico chiaramente. Cioè, che c'entra? Ragazzi, siamo.
6: Ma sputano poco, sputano. Tu fai a dormire,
1: ironici, simpatici, ma mai volgari, ragazzi. Perché usare questi termini così beceri, no?
7: È la chiusura di un ciupino. La ciliegia.
8: Buongiorno, chi secondo me è il raffreddore, Luca da Casola di Napoli.
1: Ma che è sta roba? Ah, è per la radio madre. Forse ogni tanto arriva qualche messaggio da quest'altra parte. Pippo, non siamo noi. Allora, ragazzi, arrivo un sacco di messaggi per il pipistrello. Noi siamo la radio nazionale.
7: Buongiorno,
1: sbagliate.
7: Danilo, buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno.
7: Allora, io volevo fare e invece faccio.
1: Vai.
7: Avrei voluto fare tanto il miliardario, invece faccio puzzate fam.
9: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno.
9: Ciao, sono Luca da Napoli.
1: Vai.
9: Niente Antonio, io da piccolo volevo fare finanziere. E poi non è andata così, adesso faccio il corriere.
1: Vabbè, fa rima.
9: È un mestiere che mi piace tantissimo.
1: Cioè, praticamente
9: è uno dei mestieri che va più.
1: È vero, questo stavo dicendo. Il Corriere, grazie poi a City E-commerce, una continuazione che arrivano i pacchi a casa. Abbiamo scoperto che i pipistrelli sono corrieri nel 60%, almeno stamattina. Ma si guadagna facendo il corriere? Sappiamo che è una vita particolare, stressante, di avere a che fare col traffico, con la signora che ti dice no, aspettate un momento, oppure lasciate pacca alla signora a fianco, la signora a fianco non risponde. Mamma mia, non potrei mai farlo, ma vale la pena? Pronto?
10: Buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Sono studiato all'alberghiero.
1: Sì.
10: Ho girato un po' l'Italia.
1: Mm.
10: Ho lavorato in Svizzera.
1: Mm.
10: Però dopo tanti anni, sono 13 anni, non ce l'ho fatta più anche perché non mi si che da Cire fisicamente
1: sì.
10: E mentalmente.
1: No, è vero.
10: E il 19 ottobre parto per il concorso della polizia penitenziaria.
1: Oh.
10: Come dici tu, o secondino.
1: Oh, secondino, e vai. Io ho un amico secondino, più che un amico, fidanzato di mia figlia. E vabbè, secondino, che dar ciarisci. Speriamo con una rinda così. Non si vede più con mia figlia.
2: Buongiorno Manganil. Comunque pure io quando ero piccolo volevo fare il finanziere. Solo che chiudo malamente e mi faccio il contrabbandiere.
1: Ragazzi, attenzione, io devo chiedere scusa a Francesco, l'informatore farmaceutico. Francesco, questo è un programma ironico dove ci prendiamo in giro, per non dire altro, tutti quanti insieme, compreso il sottoscritto. Io vengo bullizzato, tra virgolette, tutte le due ore, la testa grande, che sono un tirchio e tutt'altro. Quindi se ci siamo permessi di scherzare con te perché il programma è fatto così, lui mi scrive: grazie per avermi fatto prendere per il culo da tutti gli ascoltatori. Se il messaggio non era gradito, poteva non essere passato. No, il messaggio è gradito. Il problema è che non sapevamo. Dura un'ora e mezza, lo abbiamo fatto sentire e poi hai beccato un po' di critiche, ma sono critiche sempre simpatiche, tranquillo. Pronto?
3: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Antonio, io faccio le borse. Si guadagna bene e dipende quello che c'è dentro. Buona giornata.
1: No, è il borseggiatore, vai allora. No, questo è bellissimo.
11: Magani, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Io pure faccio il corriere.
1: Pure. Tutti i corrieri.
11: Guadagna quello che è, sempre distruggere per tutta la miseria, ragazzi.
1: Sì, infatti.
11: Però che si passa con me e che stiamo a fare?
1: Sì, diciamo che quei lavori che ci sono sempre.
12: Buongiorno, buongiorno. Faccio corriere farmaci e pure rombano.
1: Pure, ma tutti i corrieri. Dicere, va. È incredibile, raga, ancora un corriere, vediamo.
13: Antonio, buongiorno. Allora, io mi sono diplomato in elettronica industriale.
1: Sì.
13: Faccio il programmatore, quindi nel campo dell'informatica non ci azzecca niente con il diploma. E volevo fare musicista, quindi.
1: Figurati.
13: Però il mio lavoro non mi lamento.
1: Con questa era moscia poi ti fa tanto posilipino. Bacone.
14: Non t'offendere.
1: Dai.
14: Allora, non ti offendere.
1: Chiediamo scusa.
14: E che dovevo fare ieri io?
1: Per questo.
14: Mi hanno massacrato ieri per raccontare una storia. Per
1: è vero, è vero.
14: Una cosa al lieto fine, bello, quattro braccialette alla notte.
1: Sì, sì, come no. Ma infatti, dai, Francesco, di che ci hai perdonato, no? Perché sennò. No,
15: cortesemente, puoi chiedere a questo che prende le medicine. Sostitico, come già detto.
1: Vabbè, possiamo. Lo vogliamo chiamare un attimo? Che dici? Vediamo se ci prende sul serio. No, a parte gli scherzi, anch'io sono un po' stitico. Visto che fa l'informatore farmaceutico, adesso ti stiamo chiamando. Uno, per chiederti scusa, e due, per darci un prodotto che possa essere utile per noi, che purtroppo non lo facciamo tutti i giorni. Anche quando viaggiamo, no? Se tu vai in vacanza 5, 6, 7, 10 giorni, hai vinto quando vai in bagno. Se non vai in bagno è un problema grosso. Francesco, ti sto chiamando, Così ci dai l'informazione giusta che riguarda la stitichezza e ti chiediamo scusa se magari ti abbiamo offeso. Devi capire che noi siamo qui per quello, no? Tutte le mattine tra le 7 e le 9 cerchiamo di prenderci in giro a vicenda per far trascorrere le ore peggiori. Francesco!
16: Oh, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, scusami innanzitutto, tu lo sai che scherziamo, no? Uno. Due, hai un prodotto per la stitichezza?
16: Una volta sì, quando lavoravo per gli integratori sì, ne avevo più di uno, ne ho avuto. Adesso, vabbè, lavoro per un'azienda farmaceutica, quindi altri tipi di prodotti.
1: Ah, ok. Ma se uno è stitico, per dire, tu che sei informato, qualcosa di naturale, tranne le solite cose, ce l'hai che funziona, che non dà effetti collaterali?
16: Ci sono diversi sciroppi a base di lattulosio, lattitolo, insomma vengono utilizzati tranquillamente anche in pediatria. Beh, non ti dico i nomi commerciali perché non sarebbe corretto.
1: Bravo.
16: Però.
1: Vabbè, qualche nome lo puoi fare, dai, tanto serve per andare in bagno, ci perdoneranno gli editori, vai. Vai.
16: Vabbè, però non mi fa pigliare un culo un po'
1: no.
16: Cose perché fa piacere.
1: No, assolutamente, noi stiamo chiedendo semplicemente un'informazione perché molti ascoltatori hanno chiesto per la stitichetta, no, veramente, a parte gli scherzi, vai.
16: Vabbè, Stipoff.
1: Stipoff.
16: A quell'ascoltatore che prima ha detto che devo io andarmi a fare una, dici che lui si prendesse un Sinalatrin.
1: No! Sei un grande... Hai vinto, Francesco, hai vinto, ci sta.
16: Contorati che io lavoro anche a Nola, comunque.
1: Veramente, dove?
16: Da pediatri e medici di base.
1: No, e allora sicuramente ci incroceremo qualche volta.
16: Ma con piacere ti offro un caffè.
1: Un caffè, però mi ha fatto una promessa, stai prima di me.
16: Non ti parla assai, hai già capito.
1: No, mi fai entrare, ok? Va bene.
16: Ah, va bene.
1: Un abbraccio, ciao Francesco.
16: Ciao,
1: non mi aspettavo la cosa finale, Sina. Vabbè, no, la via della rivincita ed è giusto così. Giusto così. Tra poco, rush finale del pipistrello, ovviamente con Gianluca Vigliotti, e poi arriva il bar dello sport.

0: Francesco, l'informatore farmaceutico, finalmente ha replicato e ha preso la sua rivincita, giustamente, perché qui tutti possono parlare, tutti possono dire delle cose fino a un certo punto, no? Senza essere volgari. Allora, Francesco scrive: contro la stitichezza, tutte le sere prima di andare a letto mangia 7 prugne secche. Io ho detto contro la stitichezza, ma non verrete a scorrere tutta la nottata sul water poi. Meglio se messi a bagno in acqua, le mangi e poi bevi l'acqua, è un tocca sana per la mattina dopo. Francesco da Ferrara. Perciò, considerando che mi sveglio proprio gun and gun, come si suol dire, se passo troppo tempo in bagno poi faccio tardi qui alla radio. No, vabbè, preferisco un po' di stitichezza, poi mi organizzo. Io sono un odontotecnico, mi ricordo la prima prova per formare un dente, il professore ci fece portare un sapone e dovevamo trasformare in un uovo, era per vedere come eravamo messi sulla parte tecnica. Invece oggi vendo camion. Ah, ok, non era cosa per te. Sei stato onesto con te stesso. Pronto?
1: Poi Francesco, ma so che ci sono delle supposte.
0: Basta.
2: Quando i capparocchi che si
0: hai
2: fatto pure un caffè dall'amico informatore.
0: Ma chi ci parla? Che comincia a parlare, non la finisce più, ma non esiste proprio.
3: Mancheri, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Stamattina un bel discorso di tacca.
0: È vero,
4: buongiorno,
0: è vero.
4: Pipistrello, anche io faccio il corriere.
0: Ancora.
4: E da piccolo volevo fare il benzinaio, perché ogni volta che ti vado il benzinaio volevo sempre.
0: Con i soldi. È vero, anch'io. Che poi non sono suoi.
5: Buongiorno, ma tu sei stitico con portafoglio, sei stitico. Ma tu sei tutto stitico.
0: Sì, sì, sì, tutto stitico. Ragazzi, veramente vado in bagno poco, ma evitiamo sto discorso di.
2: No, manganino lo chiamo, perché se no si vogliamo, si chiama pure a figliotti, c'è gente che non va.
0: Perché?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ciro, ma voglio fare un piccolo sondaggio per curiosità.
0: Vai.
6: Tu li faccio l'informatore farmaceutico.
0: Pure tu.
6: Sono tutto corriere.
0: Sì.
6: La che ti chiamo.
0: Sì.
6: Vuoi fare un piccolo sondaggio? Quanti informatori farmaceutici ti ascoltano?
0: Ah, ok, ok, e lo lanciamo. Quanti informatori farmaceutici? Quanti corrieri? Scrivete solo un WhatsApp con il lavoro che fate, ok? Da questo momento, senza specificare dove, come, quando, così facciamo una stima, una percentuale degli ascoltatori e che lavoro fanno, ok? Da questo momento, WhatsApp, proprio mitragliate di WhatsApp il nostro 342 00 00 100, scrivendo semplicemente che lavoro fate. A tra poco.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando ballo mi piace particolarmente a Gianluca Bigliotti, che mi ammira a pochi metri. E anche sul canale 76 del Digitale Terrestre vi ho chiesto: che lavoro fate? Voglio capire un po' i pipistrelli, no? Ci ascoltano mentre fanno. Vediamo, buongiorno Manganiello. Io ho fatto l'alberghiero e per più di 30 anni ho fatto il cameriere in giro per l'Europa. Andato via dall'Italia 26 anni fa, ora sono impiegato al Parlamento danese e faccio parte dell'amministrazione dei servizi ai parlamentari e alla sicurezza. Mamma mia, cioè in pratica che fa? Non l'abbiamo capito. Porta alta la bandiera italiana in Danimarca e quando torni portaci un biscotto danese. Capiamo se esistono sti biscotti danesi. Quando si apriva la scatola, no? C'erano sempre ago, cotone, non ci sei mai un biscotto. Ancora amici, camionista, ne siamo in tanti, sì, Luigi il Corriere, poi lavoro in una biblioteca, agente di commercio, magazziniere, geologo, capite niente, abbiamo pure un geologo che ci ascolta, medico, medico, ragazzi, fa il medico, dottor, poi vediamo, informatore medico, tecnico informatico, militare, Tonino da Sorrento, operatore ecologico, giardiniero, c'è scritto, giardiniero, poi corriere, e ancora corriere, giardiniere, infermiere, assicuratore, pompiere, cioè abbiamo praticamente di tutto. Sentiamo qualche vocale, va, pronto?
1: Diciamo che è un'azienda, da circa un annetto sì. Ho iniziato a vendere con l'online,
0: sì,
1: però non ambito del mio mestiere, ma ambito Vinted, tra sì. abbigliamento, cose che
0: su Vinted, quindi sì sì sì, roba usata,
1: vetini,
0: sì.
1: cose che riesco a trovare su altri siti,
0: certo, certo.
1: E ti devo dire la verità, è un'altra entrata
0: come no?
1: Che è molto soddisfacente
0: ci credo.
1: Online.
0: Assolutamente sì, anch'io acquisto qualcosa di usato quando mi capita e vendo magari delle scarpe che non indosso più.
2: La notizia è che tu acquisti qualcosa.
0: Eh sì, però vendo prima, vendo e poi cioè acquisto.
2: Out des.
0: Com?
2: È un do-ut des.
0: Cavolo, ma pane e puparuolo, cioè non vuoi.
2: Buongiorno pipistrello.
0: Ok, un dare a bere, un dare a bere.
2: Do-ut des. Tu prendi.
0: Esatto. Lo sai chi compra le mie scarpe in genere?
2: Cioè, perché comprano le scarpe?
0: Sì, sì, io le... No. I francesi.
2: I francesi.
0: Cioè io vendo le scarpe su un noto sito, forse per... ma non mi fai ricerca.
2: Scusa, tu vendi le scarpe tue, scusa.
0: Sì, sì, vendo le scarpe, perché io sono amante delle scarpe. Però il problema è che io...
2: Tu sei amante delle scarpe?
0: Sì, ma...
2: Con quelli ciabatte rosse schifose.
0: Vabbè, quella, quella è per andare al mare, quella lì.
2: Quelle fanno schifo.
0: Ma non è vero, ma guarda che le ciabatte rosse al mare sono un tocca sana. Quando esci dall'acqua...
2: Chi le tocca muore.
0: No, a parte nessuno le tocca. Ecco qua. E due, le vedi subito.
2: Ma come fanno a comprarsi le scarpe tue usate?
0: Ma usate poco. Ti giuro che
2: come
0: i francesi,
2: che ne sanno loro?
0: Io metto sul sito famoso, no? Cose usate che si vendono e si comprano.
2: Ma dove lo trovi il tempo per fare sti cose, pur di raccattare quei 7-8 euro?
0: No, di più. No, di più, perché io queste scarpe le ho comprate all'ingrosso, ok?
2: Quindi ovviamente, mica potevi andare, cioè, mica potevi comprare un paio di scarpe.
0: Le ho pagate
2: normale.
0: Poco, quindi che
2: cioè, fa? Le pagate proprio.
0: Oh, non le ho pagate proprio.
2: Non le pagate proprio, te le regalano e tu le vendi.
0: Le vendo a 50
2: quindi
0: euro.
2: C'è un lucro cessante e un danno emergente.
0: Non lo so, avvocato, ma cominciamo a dire parole. Cioè, nel senso che c'è tutto lucro, che significa?
2: No, nel senso che stai guadagnando direttamente. Stai
0: sì,
2: prendendo...
0: però aspetta, pigli un pack, metti le scarpe nel pacco, vai un attimo alla posta.
2: Alle notte, la notte alle tre.
0: Cioè, no, mando mia figlia.
2: Ah, come al solito. Sì. Cioè, tu hai, ovviamente.
0: Mia figlia fa tutto, e io poi a mia figlia dico, vabbè, facciamo così, facciamo 50-50.
2: Vabbè, devi dare tutto a lei, scusa, ma lei che c'è?
0: Le scarpe sui me, vado tutto a me, da facciamo.
2: È meglio.
0: Vendo scarpe di un certo livello. Tra l'altro, la marca che io vendo, marca sconosciuta fino a tanti anni fa, adesso il Monza, ok, calcio, la utilizza come divise. Non so se mi spiego.
2: Bravo,
0: e quindi hanno pigliato su valore. Tanto è vero, le ultime scarpe le ho mandate a Monza, perché è tutto lì.
2: Sono ultimi in classifica.
0: Sta ultimi in classifica, veramente. Allora, se vi piace. Sono male vero, perché forse sono un po' scomodo le scarpe che fa quella marca.
2: Il giocatore con le vesciche.
0: Allora c'era gli scarponi rossi.
2: Non lo so.
0: Va bene, devo salutarvi ragazzi, ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti, tra poco i Bar dello Sport, Forza Napoli, saluto Fagolino Esposito, tra poco Lucio Pengue con le news. Wagyu, state buon.
3: ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la stretta sulle targhe polacche. La cosiddetta truffa Neapolowski, come viene definita dai media polacchi, finisce ufficialmente nell'agenda legislativa del governo di Varsavia. La proposta prevede fotografie per documentare le revisioni tecniche obbligatorie, ispezioni e controlli più severi nei centri autorizzati. L'obiettivo è constatare le immatricolazioni fittizie in Polonia di automobili che in realtà circolano abitualmente all'estero. Le modifiche dovranno essere approvate e potrebbero entrare in vigore già nei primi mesi del 2027, una pratica che ha comportato un aumento dei costi per il sistema assicurativo polacco a causa della crescita degli incidenti all'estero provocati da vetture con targa polacca, molti dei quali considerati sospetti. Restiamo sulle strade con la cronaca nera. A Napoli è stato sottoposto a un fermo di un 42enne accusato di aver fatto fuoco contro un meccanico in via Salvatore Rosa. Alla base dell'aggressione ci sarebbero alcuni presunti difetti riscontrati nello scooter acquistato pochi giorni prima. L'uomo si è presentato spontaneamente in questura accompagnato dal suo avvocato e avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Violenza in famiglia. Grisignano d'Aversa, un 33enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato per 2 mesi i genitori, entrambi 60enni. L'ultimo episodio di violenza ha richiesto l'intervento dei sanitari. Le due vittime sono state accompagnate all'ospedale Moscati, dove sono state medicate e refertate. Ancora un'aggressione, questa volta ai danni di un autista dell'ANM. Il bus della linea C63 era bloccato da un camion della frutta in via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale. Quando il conducente ha chiesto gentilmente di spostare il mezzo, sarebbe stato aggredito e picchiato da 2 persone. A denunciare l'accaduto del sindacato USB, che parla dell'ennesima aggressione ai danni di un conducente della ANM e di una situazione ormai diventata intollerabile. A Napoli si guarda intanto all'America's Cup in occasione delle pre-regate in programma dal 24 al 27 settembre sul lungomare di Via Caracciolo. Saranno installate pedane sugli scogli e piattaforme galleggianti che fungeranno da punti di osservazione per assistere alle gare dei catamarani del Golfo, strutture temporanee previste dal master plan della regata preliminare della Louis Vuitton Cup. Chiudiamo con il calcio e con il Napoli. Gli azzurri preparano la sfida di domani alle 18 al Meazza contro l'Inter. Oggi alle 14 conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Kiss Kiss Napoli. Intanto Giovane ha rassicurato i tifosi attraverso una storia Instagram dopo l'intervento di ieri per correggere un'ernia inguinale. Il giocatore ha spiegato che il problema aveva iniziato a dargli fastidio e che di comune accordo con la società si è deciso di anticipare l'intervento per poter essere al 100% a disposizione della squadra nel corso della stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
3: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
4: il Bar dello Sport.

Eccoci qua. Buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport. La vigilia è la vigilia di Inter-Napoli. Siamo arrivati a questa settimana dopo tante polemiche, la sconfitta col Como, la chiusura del mercato, l'incidente, insomma la brutta notizia per quanto riguarda McTominay, che vi do una notizia, la prossima settimana dovrebbe procedere all'intervento di ablazione al cuore e dovrebbe farlo in Inghilterra, forse a Liverpool. Comunque ha deciso, e nelle sue facoltà, di potersi operare in Inghilterra. E poi avete sentito anche il notiziario di Lucio Pengue, si è ha un piccolo intervento a un'ernia inguinale anche per Giovane. Insomma, non è cambiato niente dallo scorso anno, ma proprio nulla dallo scorso anno. E buongiorno, prima del ritiro si fa male il ginocchio, riprenderà a gennaio, forse, speriamo. E poi fanno l'amichevole, Marianucci fa la distorsione al ginocchio, 2 mesi fuori. E poi abbiamo saputo che Benzema aveva questa fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille che ne ha condizionato la preparazione, anche se in questo momento dovrebbe essere di nuovo a disposizione. E poi McTominay, e poi Giovanni, mamma mia, basta, veramente basta. Ma tutte cose, voglio dire, ma al di là di quelle che possono essere state, il mercato, le situazioni, la squadra, cioè, però insomma non è che ci giri benissimo. Caro Fabio Esposito, buongiorno anche a te in cabina di regia, è già pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano già tanti messaggi, sono curioso di voglio interagire un po' con voi. 342 00 00 100, la formazione che giocherà contro l'Inter, non credo ci siano novità di sorta, quindi la difesa resta a 4 con Di Lorenzo, con Raccamani e Rafa Marin e con Spinazzola al posto di un Olivera che non ha brillato nella partita con il Como. Non c'è McTominay, giocheranno Anguissa e Lobotka. Chi sostituirà McTominay? Vergara o De Bruyne? De Bruyne o Vergara, secondo voi? Insomma, sono curioso di capire, di pensare quale possa essere la scelta di Allegri, che ascolteremo oggi in diretta alle ore 14. Radio Gol, Walter De Maggio, ci saranno i nostri inviati a Castelvolturno, la diretta della conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Inter-Napoli. In attacco l'altra novità, con Politano e Doliund, ma con Alisson Santos per Nualang, pronto poi eventualmente per entrare. Queste le novità. Mi ricordo che la settimana prossima inizia la Champions League, Napoli-Arsenal. Un po' di saluti. Visti questi infortuni di Giovane e McFratm, ipoteticamente passare 2 punti e prendere Icardi svincolato? Uomo di esperienza, Angelo da Varcaturo, dubito che Icardi possa venire a Napoli. Buongiorno a tutto il bar, tenacia, coraggio domani per i nostri ragazzi, buon lavoro, un abbraccio al piccolo Domenico. Enzo da Crystal Palace, il nostro amico. Forza Napoli, Alessandro Irma da Barra, lo salutiamo. Buongiorno Gianluca, amico mio, buon caffè a tutti gli amici del bar. Patrizio da Napoli, poi buona giornata, domani pomeriggio il Napoli vince a Milano e vince con l'Arsenal, mamma mia. Saluti da Afragola, forza Napoli sempre.

0: Dice sarà tutto esaurito al bar, Jenny. Caro Jenny, al bar e c'è sempre tutto esaurito. Che il Napoli vinca, perda, pareggio, perché siete in tantissimi. Saluto anche Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. E poi l'attesa per domani sale, speriamo bene che il Napoli faccia un risultato positivo. Domenico, che ci fai i complimenti. Sentiamo la formazione invece del nostro amico Guido Damas, la Falegnameria di Casoria, che dice che giocano Meret, Rachmani, Rafa Marindi, Lorenzo Spinazzola, Politano, Anghissa, De Bruyne, Lobotka, Santos, Soilund. Sì, più o meno sarà questa la Falegnameria. Saluta Guido Damas Lobrenzi. Allora, in prima ondata di messaggi ho salutato un po' di persone, però abbiamo Marco e Giovanni. Ciao da Marco, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, buongiorno e forza Napoli.
0: Bello, ti vedo bello, sento carico, dove sei?
1: Adesso sono a casa. Fortunatamente sono riuscito a prendere la linea dopo non so quanto tempo. Volevo chiedere, non vorrei parlare di mercato, perché il mercato è stato un mercato disastroso, se non ci fosse proprio stato. La seconda cosa che ti volevo dire è che dopo quella sconfitta col Como,
0: sì,
1: che secondo me l'ha voluta perdere Allegri, che io sono d'accordo, come ha detto qualcuno, che l'ha voluta perdere Allegri la partita, visto quell'errore di Anghissà che neanche nelle scuole calcio si vedeva.
0: E che c'entra
1: dopo
0: Allegri?
1: Questa sconfitta col Como, sì, dopo che dobbiamo affrontare, visto che dobbiamo affrontare Inter in campionato e Arsenal in Champions, sì, non c'è proprio niente da stare Allegri, secondo me. Guarda, ti dico la verità,
0: è il titolo, dai il titolo, Marco, è il titolo, non c'è poco da stare Allegri.
1: Bravo. E poi ti volevo domandare un'altra cosa.
0: Dimmi, caro.
1: Ho saputo che Buongiorno avrà un infortunio che durerà da 6 a 9 mesi, che è il tempo di una gravidanza.
0: Non lo sappiamo.
1: L'ultima cosa,
0: la gravidanza che sta incinta. Vai.
1: Allegri è stato un allenatore che è stato preso per il dopo Conte, ma è stato preso per chi? Per chi ha più esperienza per la Champions, in vista della Champions.
0: Grazie Marco, le tante domande di Marco, che stamattina è carico come una molla, Ovviamente su Buongiorno non possiamo dire quello che ha detto Marco, perché noi ci atteniamo a quelle che sono le comunicazioni ufficiali. Speriamo che possa riprendere quanto prima. Allegri è stato preso perché Allegri è un allenatore di esperienza, è un allenatore che dovrà gestire e sta gestendo, insomma, una situazione che De Laurentiis e il Napoli avevano chiaramente detto. Non dimenticate mai la conferenza stampa, perché poi si scordano le cose, si dimenticano. De Laurentiis, conferenza stampa, centenario, maglia, presentazione ufficiale, chi arriverà al Napoli, cosa succederà? De Laurentiis, ho 45 giocatori, non arriverà nessuno, devo vendere per le liste. Insomma, ragazzi, lo sapevamo. Allora, Antonio Conte, grazie ancora per i tuoi disastri. Antonio il rosticciere, i disastri sono altri. Perché Marco parla così veloce? Non lo so, Walter 78 era un po' accelerato. Ma tutti questi infortuni saranno ancora colpe di Conte? Domani a Milano portiamoci il pallottoliere. No, vabbè Gianni, per favore, non siamo così negativi. Con questo acquisto di Lucca hai fatto perdere il fantacaccio a tutti noi del bar. Ma che ce l'ho comprato io, Gianni d'Ercola? Scusa, che c'entra? Voi ognuno è libero di scegliere quello che vuole. Camomilla tisa da Londra, l'amico Marco. Buongiorno, come sta? Accelerato Marco. Armando D'Aversa, va bene, che lo saluta. Avete fatto una gag da cabaret con Marco? No, vabbè. Marco, calma, Marco, rilassati. Sono scatenati, ragazzi. Calma. Marco era così, non pigliava la linea. Ma Marco, va bene, posso fare una considerazione in merito al mercato? Certo, Sandro ci scrive. È possibile che una squadra come Napoli, che sappiamo che tanti giocatori sono al limite per gli infortuni, non abbiano neanche iniziato, sono già verificate una difesa allo sbaraglio, prendere un calciatore che già porta con sé infortuni ancora oggi non è pronto? Mi piacerebbe una tua sincera opinione in merito. Ma insomma, l'ho detto io, questa tipologia di infortuni mi sembra davvero un po' particolare. Noi su Buongiorno insomma non sappiamo proprio tutto, nel senso che abbiamo ricevuto questa notizia proprio alla vigilia del mercato, alla vigilia del ritiro. E McTominay è un infortunio talmente particolare, più che un infortunio, è una situazione davvero unica, comunque molto rara. E Giovane Ernie Anguinale, per Beukema il tendine d'Achille, Ranucci distorsione al ginocchio. Possiamo veramente aprire una sorta di pronto soccorso. Giovanni, vengo da te, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno, ben trovato e forza Napoli.
0: Sempre,
2: soprattutto
0: Giovanni.
2: Quando perde.
0: Sempre,
2: perché
0: Giovanni.
2: Qua ce lo stiamo dimenticando, che siamo

0: tifosi del Napoli.
1: No, no, quello no, quello no. C'è soltanto
0: intervenire, intervenire dopo Marco è difficile.
1: Dovresti la parlare bella, leggermente più veloce.
0: La bella carica di adrenalina.
1: Devi parlare più avvocato, veloce. Vai.
0: Avvocato, la mia domanda è una sola. E riguarda un attimo questi infortuni, ma sì. Il buon Giovane che aveva un problema di ernia inguinale, io l'ho operata due volte, quindi sai, lo sai che ce l'hai, lo sai,
1: lo senti, ma l'ha detto anche Giovane, l'ha detto anche Giovane, avevo questo fastidio.
0: Lo sai da tre mesi, quattro mesi, perché non l'ha fatta durante il periodo estivo? Le vacanze le poteva fare ugualmente, perché non è che è debilitante.
1: No, no, oltretutto, se hai questo fastidio adesso, o si è acuito, non lo sappiamo, ovviamente non conosciamo l'esistenza fino in fondo di questa situazione, però probabilmente se lo facevi durante il ritiro, insomma, potevi probabilmente recuperare un
0: po'. No, ma la domanda, avvocato, è un'altra. Sempre tornando a questi infortuni, lo staff medico del Napoli non era a conoscenza di queste cose. Allora vuol dire che il problema dello staff medico del Napoli che avevamo lo scorso anno continua ad esserci, perché anche McTominay, che ha avuto questo problemino sentivo durante i mondiali.
1: Problemino è un eufemismo, insomma, voglio dire.
0: Vabbè, io voglio dire problemino perché il cuore è sempre il cuore, quindi è sempre un punto interrogativo. Ma non si poteva intervenire prima anche lui durante la sosta estiva?
1: Sì, è una domanda legittima.
0: Idem per Buongiorno. Allora, caro De Laurentiis, questo staff medico, lo vogliamo un attimo rivedere?
1: Vediamo, insomma, è una valutazione.
0: Senza critica.
1: No, ho capito. È una domanda, ti poni delle domande. Non conoscendo fino in fondo, diciamo così, l'escursus di questa situazione che tu hai raccontato, cioè di Buongiorno, due giorni dal ritiro, sappiamo che è infortunato. Giovane ci fa sapere, insomma, ci dice, perché l'ha detto lui, non è che l'ha detto qualcun altro. Giovane ha detto: era un fastidio che mi portava un po' da tempo. E allora
0: anche
1: ci
0: perché l'ernia inguinale non è che ti esce oggi, ho l'ernia inguinale, te la vado a operare.
1: Lo so. Va bene, grazie Giovanni.
0: Grazie, buona giornata e forza Napoli.
1: Sempre, Michela Tonna chiede un intervento di Felice con un Forza Napoli liberatorio da un supermercato. Io non so dove sta Felice, se ci chiama. Poi vorrei giocare con Allison, Vergara e Højlund. Politano deve riposare, quindi Luigi da Mantova preferirebbe Vergara al posto di Politano. Anch'io Lucca, 15 gol, cornetti pagati, Peppe da Veiden, un bacio a mia moglie Rita, grande Peppe. Buongiorno, ma non ho capito, l'anno scorso erano gli infortuni, quest'anno il cuore, l'ernia, ci dobbiamo aspettare altro, ma che altro deve succedere? In bocca al lupo ai due ragazzi, stringiamoci intorno a questi ragazzi e al mister Maria 74 che andiamo a salutare. Caro Gianluca, sono felice, Marco stai tranquillo, un abbraccio a Domenica, a Giorgia, a nonno Guido, domani noi facciamo una grande partita, speriamo in una bella prestazione anche per il morale, sempre Forza Napoli, concedimi un bocca al lupo al Gladiator, ce lo scrive Gusto, Restaurant Santa Maria Capo a Vetere. 11 Leoni domani in campo, tanti auguri di buon onomastico a tutte le Rosalia, Vittorio L'Orologiaio, Santa Rosalia oggi? Non lo sapevo, auguri, buongiorno, mi auguro di vedere Marotta a fine partita a lamentarsi in TV. Sai che risate. Saluto Carlo da Secondigliano che ci ha mandato penso un pezzo per il Festival Bar dello Sport. Oggi niente polemiche, siamo compatti e sosteniamo domani un solo grido Forza Napoli, la nostra amica Maria da Fuorigrotta. Mamma mia quanti siete. Vado da Gianluca, un nome una garanzia. Ciao Gianluca.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Volevo un poco rispondere all'amico di prima.
1: Come no?
2: Vai. Giovane, ma sì. Penso male anche su McTominay,
1: sì.
2: È uscito fuori l'infortunio il 1 settembre, il 31 agosto, secondo me perché la società voleva venderlo, soprattutto Giovanni, perché altrimenti non si spiega, è un ernio inguinale.
1: Stai facendo il retropensiero, sì. Cioè, non hanno evidenziato questo infortunio nel tentativo di cederlo, è un retropensiero un po' cattivello,
2: Eh sì, perché non si spiega che il primo, pure con McTominay, non si è allenato bene per due settimane, si diceva che era la vescichetta sotto al piede, e invece no. E un'altra cosa, proprio venendo a McTominay, il Napoli non ha compensato l'uscita di Elmas. Noi non abbiamo centrocampisti, Anguissa l'ha dimostrato domenica, il Napoli va in affanno a centrocampo. ha bisogno di il ruolo di Elmas, a maggior ragione con una squadra che invecchia, centro a Lobotka da 32 anni, anche sta 31, e a maggior ragione col problema di McTominay che comunque un mese e mezzo sarà fuori. Quindi per me tutti parlano di attacco, ma
1: il problema è a centrocampo, siamo corti a centrocampo.
2: Non andava riscattato Elmas. Va bene, avvocato, la salute è Forza Napoli.
1: Un abbraccio Gianluca, te abbraccio, valutazione. Però io conto molto su Gilmour, ragazzi, il povero Gilmour che ha avuto questa sfortunata, a proposito di infortuni, no? Che anche Gilmour si è infortunato con la Scozia prima di fare il mondiale, anche lui un infortunio anche non di poco conto, ha dovuto saltare il mondiale, un'esperienza bellissima, adesso è pronto e secondo me Gilmour un pizzico di energia in più potrebbe

0: Rispetto ad Anghissà, De Bruyne, io lo vedo diversamente, perché ha talmente tanta qualità De Bruyne che potrebbe giocare pure andando più piano, no? Anghissà invece c'è bisogno della sua pesantezza fisica, del suo rigore a centrocampo, e quindi solo per questo faccio la differenza. Ma al di là di questo, Walter, bisogna, non dobbiamo,
1: Napoli deve tenere botta, è così che si dice,
0: sì, secondo me sì, perché abbiamo bisogno di recuperare tutti gli uomini per poter vedere questa rosa al massimo come l'anno scorso non abbiamo mai vista, no? Per poter esprimersi al meglio, perché non l'abbiamo mai avuta completa, abbiamo mai fatto 2-3 partite di seguito con gli stessi uomini e siamo arrivati comunque secondi, e quindi bisogna, secondo me Allegri ha bisogno un po' di tempo ancora per quindi recuperare tutti quanti, riordinare un po' sto

0: perché poi comincia la stagione. La scelta di Meret titolare, Milinkovic che alla fine è rimasto alternativa, la condividi?
1: Io la sostengo dall'anno scorso.
0: Ma io te l'ho chiesto apposta.
1: No, e quindi abbiamo bisogno di avere un po' di pazienza, secondo me, fermo restando che comunque qualcosina a gennaio.
0: Di Raffaele, facciamo le cose che dobbiamo fare, poi lo vedremo. Va bene, Raffaele.
1: Riesca a recuperarsi quei giocatori che non sono riusciti l'anno scorso per un motivo o per un altro a dare quello che potevano dare, ma soprattutto lì davanti, Walter, bisogna che assolutamente che lui riesca a recuperare sia Lucca che Lang, perché altrimenti siamo un po' messi maluccio, se no, perché questi diventano fondamentali.
0: Certo, poi investimenti importanti della società. Tra l'altro quello... Però... Sai che mi è piaciuto quello che hai detto, bisogna contenere i danni? Io sono uno che si rifà molto ai detti napoletani, e c'è un detto napoletano che a me piace e che forse si confà al momento del Napoli: quando si incudine, stat; quando si martiel, vat. Secondo me oggi il Napoli in questa fase è incudine, deve stare e contenere i danni, poi però diventerà martello.
1: È fuori di dubbio che questa scelta societaria di come portare questa stagione avanti è molto molto rischiosa. Tu hai preso un grande allenatore, secondo me, però indubbiamente è una scelta rischiosa, perché non è facile recuperare così tanti giocatori
0: che non hanno reso l'altro anno.
1: Hanno reso.
0: Hai ragione, su questo ti do ragione. Lo vedremo, Raffaele. Di Fusco, grazie.
1: Ciao,
0: ciao Raffaele. Era Raffaele Di Fusco. In arrivo c'è Massimo Crippa, ma c'è anche il direttore, l'ex direttore di Tutto Sport, Vittorio Reggia, che ha seguito da direttore di Tutto Sport gli anni di Allegri alla Juve, e avremo con noi anche Massimo Paganin. Quindi Massimo Paganin, Massimo Crippa, vado al massimo pubblicità.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo!

Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Per chi avesse perso la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, la riproporremo in chiusura di puntata.

ultime due stagioni a San Siro e Inter Napoli, le due stagioni gestite da Antonio Conte, finita in parità. Ricorderete 0-0 nel primo anno con quel rigore, poi finito sul palo di Scialanò.

0: McTominay, però credo che da questo punto di vista Napoli abbia delle risorse e della qualità importante dal punto di vista dei singoli per riuscire a, come detto, a giocare una partita importante come quella di Milano.
1: E tra l'altro, a proposito di De Bruyne, lo stesso Allegri ci ha fatto capire che magari schierare De Bruyne dall'inizio gli priverebbe una soluzione a gara in corso, e poi aggiunto quindi un cambio per cambiare la partita in corso, e poi aggiunto, e poi devo anche pensare a mercoledì all'Arsenal, ed è qui che è aumentata la mia convinzione che parte Vergara, che nel caso potrebbe entrare a gara in corso De Bruyne, e che invece poi mercoledì in Champions con l'Arsenal partirà Kevin De Bruyne dal primo minuto. Grazie di cuore a Massimo Paganin. Ciao Massimo.
0: Grazie a voi. Ciao.
1: Grazie. Ciao. Oggi sul Corriere dello Sport, il collega del Corriere dello Sport Davide Palligiano, che oggi era anche in sala stampa e quindi ha assistito alla conferenza stampa di Allegri, ha scritto di Anguissa. Perché senza McTominay è evidente che ci si aspetta molto dalla fisicità, dai centimetri, all'esplosività. Il migliore Anguissa, anche per stazza fisica, non l'abbiamo ancora visto. Ce lo ricordava prima Raffaele Di Fusco. Parliamone di Anguissa, che a nostro avviso diventerà il centro di gravità. Buon pomeriggio al collega del Corriere dello Sport, a Davide Palligiano. Caro Davide, come stai? Che piacere.
2: Ciao, piacere mio. Ben ciao. Trovato.
1: Sei reduce da Castel Volturno, eri anche sì. Tu. Presente alla conferenza di Allegri. Parto dalla conferenza, poi andiamo sul tuo pezzo molto interessante su Anguissa. Ne parlavo prima con Massimo Paganin, no? Lui non ha voluto caricare di responsabilità Vergara, però poi ci ha detto due cose: che non ha uno a cui chiedere quello che fa McTominay, avremo uno di caratteristiche diverse, e su De Bruyne ha detto: se lo schiero titolare mi priverei di un cambio, quindi non avrei il cambio a gara in corso e devo pensare all'Arsenal. Tradotto

0: sicuramente può essere anche un modo per sorprendere l'Inter, perché comunque Vergara è uno, insomma, imprevedibile, uno che sta facendo bene, sa fare bene tutte e due le fasi, uno che non tira mai la gamba indietro, quindi diciamo anche in fase di contrasti
1: e aumenta il potenziale offensivo, perché tu rispetto agli ultimi due anni con Conte, no? Primo anno i gol li facevano Lukaku e McTominay, l'altro anno Højlund e McTominay, oggi non hai McTominay, devi mettere uno che fa gol, e Vergara i gol li sa fare.
0: No, assolutamente, sono d'accordo, non solo li sa fare, se li sa creare anche per gli altri, cosa magari non ha McTominay, che è più un finalizzatore, che è meno un assist man, ovviamente, è un giocatore ovviamente universale, McTominay, però Vergara può dare un po' più di brio al centrocampo, diciamo, in fase di creatività. Questo non toglie alcun dubbio, quindi insomma vediamo chi domani come si schiererà. Per il resto la formazione mi sembra già
1: fatta,
0: più o meno fatta, insomma, sì, no? Si va da Diescil, andrà in panchina e il resto, insomma, dovrebbero ritornare, credo, Alisson a sinistra e probabilmente Spinazzola anche sulla stessa fascia dal primo minuto, e vediamo, insomma, se farà delle scelte in base anche alla partita che avrà di Champions, perché ovviamente è importante partire bene, ma non bisogna dimenticare che il Napoli è vero che adesso affronta i campioni d'Italia, ma tra qualche giorno affronta i campioni d'Inghilterra.
1: Assolutamente,
0: non è una squadra banale, quindi ecco, vincere sarebbe un grandissimo risultato per il Napoli, è considerata l'ultima Champions, quindi è anche finalista di Champions, ecco, stavo dimenticando, attimo, sono vice campioni d'Europa, quindi.
1: Appunto. Un abbraccio grande, Davide Palligiano, Corriere dello Sport. Grazie. Negli anni di Allegri, anche a Torino con la Juve nel post Conte, come è accaduto adesso a Napoli nel post Conte, non da paura, addirittura io la ricordo bene, spero di non dire baggianate, perse la prima partita con l'Udinese in casa 0-1, Terò segnò, però poi il risultato, come ha perso col Como, lui perse con l'Udinese, era Juve-Udinese, però il risultato furono 5 scudetti, la Coppa Italia, 2 finali di Champions, quindi io sposo il verbo di Allegri, ovvero equilibrio. E in quegli anni a Torino con la Juve, il direttore di Tutto Sport, quando c'era anche Allegri, Vittorio Reggia. Caro Vittorio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Cioè, Vittorio, tu prima da responsabile Pool Juve, poi diventasti direttore, quegli anni li ricordi molto bene, e anche lì non fu accolto benissimo, col pregiudizio, poi però, come dire, dare sentenze alla seconda giornata, secondo me è un errore, perché poi magari qualcuno che oggi dà sentenze dovrà rivederle a maggio quelle sentenze.
2: Questo io ti dico che in assoluto ci va prudenza con il calcio d'agosto, ci siamo all'inizio di settembre, però diciamo che le squadre si sono definite in questa settimana con gli ultimi movimenti di mercato, quindi in assoluto io penso che ci voglia prudenza prima di spezzare il pane della scienza e dire che uno ha fatto bene, ha fatto male, o andrà bene, andrà male. Allegri, devo dirti, sì, riavvolgendo quel nastro, non fu accolto benissimo a Torino,
1: ricordiamo
2: anche che fu una separazione traumatica, improvvisa, quella di Conte. Allegri non era proprio visto gente, perché non volle fare rivoluzioni, sfruttò il lavoro di Conte, ci mise del suo poco alla volta, sfruttò quel tipo di flusso e riuscì poi a costruire un ciclo vincente, ovviamente con le sue qualità, che portò la Juventus a vincere scudetti di fila e arrivare alla finale di Champions. Allegri è uno dei top allenatori che ci sono in Italia, e io penso che comunque, a prescindere, ci voglia un attimo di cautela e di rispetto nei suoi confronti prima di dire che ha fallito, che è bollito.
1: Appunto. Fallito alla seconda giornata non si può sentire, quindi io sposo quello che dice Vittorio Oreggia, tra l'altro in una Serie A che, al di là dell'altro anno, secondo me è più competitiva. Perché più competitiva? Perché Chivu è al secondo anno, perché Gasperini a Roma è al secondo anno, perché Spalletti non entra in corsa ma comincia dall'inizio, perché c'è il Como di Fabregas e c'è Amorim al Milan, e io continuo a dirlo fino alla noia, occhio all'Atalanta ai Sarri. Quindi, Vittorio, è una Serie A ancora più competitiva, più avvincente.
2: Sì, io sposo assolutamente quelle che sono tutte le tue considerazioni. Sì, io credo.

0: credo che si sia un po' riequilibrata rispetto all'anno scorso, la Serie A. L'anno scorso c'è stata una squadra che è partita male, è vero, perché è partita male l'Inter di CU, poi però l'ha fatto da nettamente da padrona. Io penso che quest'anno, pur usando il privilegio di partire come favorita all'Inter in quanto campione d'Italia, però insomma ci sono stati dei movimenti e ci sono dei segnali che sono abbastanza evidenti, no? Cioè, io adesso citavi l'Atalanta e io ti dico Sarri è un altro grande allenatore, bisogna dargli il tempo di lavorare. A me sta impressionando onestamente la Roma, perché Gasperini al secondo anno, con le potenzialità che ha, può diventare un pretendente per lo
1: scudetto. Anche perché Malen l'altro anno arriva a gennaio e gli fa 14 gol. Stavolta parte dall'inizio, conosce la piazza, conosce Gasperini e i compagni, neanche ha iniziato, ora per carità ha un po' esagerato, 5 gol in 2 partite, però certo Vittorio, se Malen continua a fare tanti gol, la Roma continuerà a fare tanti punti, è innegabile questo.
0: Ora, sono sincero, io non penso che Malen possa viaggiare a questo ritmo per tutta la stagione, però anche se rallentasse leggermente, devo dire che è impressionante, no?
1: Mamma mia.
0: In assoluto è il gioco della Roma, e sempre nella speranza, ad esempio, che non si infortuni Dybala, che è tanta roba per la Roma. Però adesso, al di là di tutto, tu parlavi dell'Atalanta, io ti ho parlato della Roma, però mi pare che quest'anno ci sia una competitività maggiore, lo stesso Napoli, se riesce a far più
1: la Juve di Spalletti, anche perché Vittorio, i posti Champions, 4 sono e 4 restano, se noi a quei 4 però cominciamo ad aggiungere che c'è la Juventus e c'è il Milan che vogliono tornare e c'è l'Atalanta, capiamo cosa fa la Lazio di Gattuso, al di là dell'inizio, occhio alla Fiorentina, magari non per la...
0: Si è dimenticato di una squadra che è il Como.
1: L'ho detto, no? I 4 Champions, il Como di Fabbrica.
0: Io credo che sia un bel campionato questo, qualche buon giocatore è arrivato, insomma non siamo proprio gli ultimi campionati d'Europa, perché adesso va bene la Premier, però insomma anche noi qualche bel giocatore è arrivato, qualche bel talento che riesce, ne cito uno giovanissimo, Mastantuono, che poi insomma far ritornare un po' di passione, un po' di qualità e alzare il livello. Io credo che sarà un bel campionato, penso che incideranno molto le coppe, io credo che le coppe incideranno moltissimo quest'anno. Tu mi parlavi della Juve del Milan, io ti dico Juve Milan onestamente con i lavori in corso che hanno fatto e con la rifondazione che è stata messa in atto, con il fatto che comunque la scorsa sono arrivate quinta e sesta, io onestamente li vedo un pelino dietro. Poi magari la chimica del calcio è strana.
1: Ah beh, certo, anche perché Spalletti che comincia all'inizio non è Spalletti che subentra in corso. Vittorio Reggia, grazie di cuore anche a te.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Vittorio. Allora facciamo così, ci fermiamo, poi subito dopo rientriamo e riproporremo l'integrale conferenza di Massimiliano Allegri per chi l'avesse evidentemente persa in diretta. Pubblicità.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
7: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
8: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
9: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
10: La tua nuova concessionaria Nissan anche a casa Marciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli. Rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
10: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
13: Bentrovati, allora, giorno di vigilia di Inter Napoli, domani diretta esclusiva, vi ricordo, dalle 16 aspettando Inter Napoli con Riccardo Catapano, alle 17 Carlo Alvino. Carlo Alvino che è già pronto perché tra poco parte qui Casa Calcio Napoli, ma prima l'avevo promesso, tutte le dichiarazioni di Allegri le abbiamo concentrate in 7 minuti, tutto ciò che ha detto Allegri, parola d'ordine, equilibrio.
14: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio, perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista di uno come guarda o come vede le partite. Siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico, e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia, e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì. Vergara sta bene, è entrato bene a Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ha fatto una scelta diversa e qui è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina, questo valuterò domani mattina. Però ripeto, la squadra sta migliorando di condizione, abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia. Ma cosa significa per il gruppo? Assolutamente niente, perché comunque durante la stagione capitano gli infortuni e McTominay, abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo, perché comunque ora mancano 4 partite, manca Inter, poi manca Arsenal, poi Bologna e Fiorentina. Però dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni, quindi è meglio averli fermati ora per averli a disposizione appena rientriamo dalla sosta, che è la cosa più importante. Anche infatti, a parte che giocare in quello stadio lì, che è sempre meraviglioso, perché sono partite meravigliose per il calcio italiano, è un bello spot, perché comunque lo stadio sarà pieno, è sempre Inter-Napoli, tra l'altro due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, una volta ha vinto il Napoli, una volta ha vinto l'Inter, quindi poi un'altra volta ha rivinto il Napoli, poi ha rivinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste, e quindi noi domani sera bisognerà essere all'attesa, facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente, e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite secondo me la vera favorita allo scudetto. Per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica, e su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ci abbia lavorato, e credo che, ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione, sicuramente domani ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale, però bisogna avere un'attenzione diversa. Ma no, e la condizione fisica secondo me sta migliorando, anche perché stiamo più partite giochiamo e più migliora la condizione, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il risultato condiziona sempre, diciamo, le valutazioni sulla partita. Noi invece bisogna rimanere fuori da questa cosa, perché comunque sì, abbiamo fatto degli errori, io credo che molto più tecnici ne abbiamo fatti domenica, perché abbiamo sbagliato delle palle tecnicamente, bene, dove i giocatori non devono sbagliare perché hanno delle ottime qualità tecniche, e poi dopo abbiamo commesso quei due errori in fase difensiva dove potevamo sicuramente far meglio, e su questo bisogna sicuramente alzare l'attenzione, perché più alzi il livello delle partite e devi abbassare il margine errore. Ma non sono solamente dei dati statistici, perché tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, almeno per la mia esperienza, anche a livello tattico parti in un modo, poi cambi, le annate vanno sapute, bisogna saperle leggere e avere la fortuna di indovinarla, quella cosa più semplice. Poi dopo, quando giochi gli scontri diretti, sono sempre difficili da vincere. L'importante, gli scontri diretti dico sempre che vanno giocati, poi ci sono delle partite che invece vanno vinte, che è una roba diversa, e quindi domani è una partita che va giocata. Di De Bruyne, di Kevin sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove in questo momento mancando McTominay, altrimenti avrei solo un cambio, quindi domani dovrò fare delle valutazioni per chi fa scendere in campo, anche perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo, e credo che nel calcio di oggi non si gioca solamente in 11, ma non è una frase retorica, ma si gioca in 16, soprattutto in questo momento dove le temperature sono molto. Venendo avanti, sono molto contento di quello che sto vedendo, speriamo di aver bene. E per quanto riguarda invece McTominay, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che fa McTominay, quindi ci ci sarà un giocatore diverso tecnicamente in mezzo al campo. È inutile stare a guardare le rivali, noi dobbiamo guardare in casa nostra. La società è stata vigile sul mercato fino alla fine. Io sono contento della rosa che ho a disposizione. Bisogna lavorare, visto che ora è chiuso il mercato, fino a gennaio bisogna lavorare molto bene, anche perché in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale di stagione. Intanto facciamo una prima tappa, arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni, e non sarà facile. Poi dopo la sosta ci saranno altre partite importanti che ci porteranno alla seconda sosta, e bisogna fare uno step alla volta.
13: Beh, io devo dire che faccio un plauso a questa conferenza di Allegri. Arriviamo alla sosta, gettiamo le basi per poi per il finale di stagione. Dopo la sosta sei partite, le ho elencate. Io vi saluto così. Non lo so cosa farà domani il Napoli a Milano con l'Inter, non faccio il veggente, ma sappiate che qualunque sarà il risultato non mi sentirete dire nulla. Io mi esprimerò e comincerò

0: a parlare seriamente del Napoli il 22 di novembre, domenica, dopo che al sabato sera Napoli 21 novembre ci sarà Napoli-Torino. Quindi dopo la sosta e dopo quelle sei partite io parlerò. Ha ragione Allegri, sposo tutto quello che ha detto Allegri. Vi saluto, le news con Marcello Calvano, qui Casa Calcio Napoli con Alvino. Buon weekend.
1: Kiss Kiss Napoli. Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, duplice tentato omicidio nella tarda serata di ieri a Pozzuoli in provincia di Napoli. Un uomo di 43 anni alla guida di un'auto ha investito la sua ex compagna di 33 anni che insieme all'attuale compagno di 37 anni stava camminando sul marciapiede. Tutto è avvenuto in via Campi Flegrei. A ricostruire l'episodio e ad arrestare il 43enne sono stati gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe improvvisamente sterzato il volante di volgere la coppia. Entrambi hanno riportato diverse ferite e contusioni, mentre il 43enne è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale. Ancora la cronaca: in una operazione congiunta di Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e agenti della Polizia Locale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro nei confronti di un imprenditore attivo nei settori dell'edilizia e dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta dell'ultimo sviluppo dell'inchiesta sull'interramento di rifiuti speciali, anche pericolosi, nell'ex cava Suarez di Napoli, dove sarebbero stati interrati tra i 146.000 e i 176.000 metri cubi di rifiuti. Il provvedimento arriva dopo il ricorso della procura contro il precedente dissequestro dei beni, accolto dal Tribunale del Riesame. Chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia di Inter-Napoli. Domani gli azzurri a Milano per la sfida ai campioni d'Italia di Christian Chivu. Assente McTominay, che potrebbe operarsi martedì a Liverpool, salgono le quotazioni di Vergara per una maglia dal primo minuto. Intanto quest'oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ne ha parlato così.
2: Vergara sta bene, è entrato bene a Genoa, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina. Vergara.
1: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

Sveglia, sveglia, sveglia, il pomeriggio sonnacchioso non esiste più, il pomeriggio è completamente tinto d'azzurro, il colore della passione, qui casa Calcio Napoli, radio chiesa di vigilia di campionato, e che vigilia, domani c'è Inter-Napoli. E devo essere sincero, ragazzi, è una partita molto sentita da qualche anno a questa parte. Napoli e Inter si dividono, poi l'esito finale del campionato è diventato il big match per eccellenza del campionato italiano di calcio. Sarà così anche domani, lo ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è uno scontro diretto. E ve lo dico con larghissimo anticipo, il Napoli non parte battuto. Il Napoli non va a Milano a vestire i panni dell'agnello sacrificale. Chi ha quest'idea, chi ha questa intenzione, chi ha questo timore, beh, alle ore 18 magari invece di seguire Inter-Napoli si può prendere una piccola pausa con una passeggiatina al fresco, viste le temperature molto alte. Fatemi subito salutare e augurare buon lavoro a Nellino Iorio che è qui in regia radio, Flavio Esposito in regia video, ad entrambi i colleghi il mio personale buon pomeriggio e buon lavoro. Vi do le coordinate per intervenire a qui Casa Calcio Napoli, questo contenitore di passione azzurra, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì. Vi do le coordinate 342 00 00 100, questo è il numero per i vostri WhatsApp e siete in diretta con noi, e poi 347 081 546 6873, questo invece è il numero per intervenire in diretta, 081 546 68

0: 7-3. E allora siamo prontissimi? Sì, il piacere di sentire le vostre voci, il piacere di sentire le vostre considerazioni, soprattutto i vostri suggerimenti, le vostre domande, i vostri perché. Basta che assimma tutto tifoso Napoli, voglio, perché poi è la passione che ci deve animare in questo pomeriggio. Salvatore, buon pomeriggio, apriamo con te, forza Napoli!
1: Ciao Carlo, buon pomeriggio e sempre forza Napoli.
0: Sempre e solo forza Napoli, eccoci qua, amico mio.
1: Niente Carlo, ti volevo dire, ma il Napoli è già partito per Milano.
0: Adesso parte per Milano, destinazione Milan, in Gran Milan, amico mio.
1: Carucci, ma che diamo a fare a Milano?
0: Andiamo a Piazza Duomo, hai visto mai? Può darsi no. Che la Madonnina che brilla de lontan sta in andiamo a fare un viaggio turistico.
1: Carle, ma tu l'hai sentita la conferenza stampa?
0: Io 10 minuti di applausi per 10 minuti di conferenza stampa.
1: Allora ti posso dire 2 punti.
0: Anche tre, Salvatore.
1: No, 2 punti. Allora Allegri ha detto, innanzitutto ha parlato con voi e o Juventino che se ne chiude diceva noi.
0: Ma qua, allora, che cosa detto, col voi? Scusa.
1: Fammi finire per favore.
0: Non ti posso rispondere se non so di cosa stai
1: fammi
0: parlando.
1: Finire. Allora ha detto, voi qui siete esaltati, o vi esaltate o vi deprimete, voi. O Juventino prima parlava con noi, noi facciamo, noi diciamo. Due, Napoli-Como, lui ha visto una bella partita, cioè non ha visto una brutta partita, cioè Carlo, ma stiamo pazziando?
0: Io l'ho vista come Allegri, allora sto pazziando pure io. Io non ho visto una brutta partita, io ho visto una partita condizionata da errori tecnici dei singoli, io ho visto una partita che poteva finire 2-2, caro Salvatore.
1: No, Carlo, però non ti esaltare.
0: No, io mi esalto, sai perché, Salvatore? Io quando parlo di Napoli mi esalto, mi eccito, mi vibra. Mi vibra tutto il sangue nelle vene, mi batte forte il corazon. Salvatore, da quanto tempo ci conosciamo?
1: Carucci,
0: non hai mai cambiato la linea, sempre contro Napoli. Salvatore, ci può sta Conte, ci può sta Mazzarri, ci può sta Garcia, ci può sta chi ci sta. Io ti conosco da anni, sei sempre stato della stessa linea, perdonami.
1: Quando hai finito?
0: Non ho finito, no, io tengo 2 ore di tempo, che già finito, finisco alle 6. E chi mi blocca a me? Sì. Non c'è ciro di nessuno. Salvatore, ti auguro una buona giornata, un buon proseguimento e forza Napoli! Salutiamo Salvatore, che in questo pomeriggio sonnacchioso, dove il caldo fa pesare le palpebre, c'è anche spazio per Salvatore, al quale voglio un sacco di bene, ma lo conosco da una vita. Salvatore, cambiano gli allenatori, cambiano i calciatori, lui non cambia, è coerente, è anti Napoli, ci sta Salvatore, per l'amor di Dio. Mimmo, buon pomeriggio, forza Napoli!
2: Da Calletto, la prima volta che prendo foto con te, la prima volta.
0: È la prima volta e allora sono doppiamente felice del tuo intervento e della tua telefonata, eccoci qua.
2: Voglio molto bene, sei grande giornalista, sarà Chris Napoli.
0: Grazie Mimmo, grazie assai.
2: Non ho letto a questo Salvatore, non lo pensate proprio.
0: No, ma quando mai Salvatore? C'è il suo punto di vista, Salvatore dice che ci presentiamo a fare a Milano. Andiamo a fare una gita.
2: Andiamo a Milano e ce la giocavola.
0: Invece, secondo Salvatore ci siamo a fare gita, poi vediamo domani sera, la partita inizia alle 6, domani sera alle 8 capiremo se è stata una gita o se è stata una partita giocata bene, poi il risultato spesso insomma può essere buono o no. Ti voglio bene Mimmo, non c'è ciro nessuno, un abbraccio e un saluto affettuoso. E allora, ma caro Carlo, che stai parlando? No, perdonami, scusa. Ci voleva mo questo Salvatore ad inizio per darci l'idrolitina.

0: per darci l'idrolitina. Salvatore è così. Salvatore evidentemente è un tifoso del Napoli che avete un approccio pessimista, così poi quando arrivano le belle notizie lui magari le prende in maniera sorprendente e forse gode di più, non lo so, però ormai è conosciuto. Mario, buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera, Ciro. Ciao Carlo.
0: Ciao, buonasera
1: ciao,
0: a te.
1: Carlo, senti, volevo dirti una cosa, perché sento un po' di anche sui social un po' per quanto riguarda McTominay,
0: sì,
1: per il problema di McTominay. Ti voglio solo ribadire che ho fatto già due ablazioni, una l'ho fatta 2 anni fa e una l'ho fatta l'anno scorso a novembre. Per cui, perché sento che in 2 settimane torna.
0: Un conto, carissimo Mario, allora il problema qual è? È un conto per un atleta con i tempi di recupero e con delle prove che bisogna superare, è un conto per chi non fa attività agonistica. Quindi ne abbiamo parlato, ne ha parlato diffusamente, credo meglio di chiunque altro, il direttore Walter De Maggio, sentendo dei luminari, il dottor Rocco, cardiochirurgo che opera a Lecce, il dottor Pappone, insomma, ormai credo che pur nella mia ignoranza totale qualcosina insomma ho capito anche io. L'intervento non è un intervento difficile o molto rischioso, però per un atleta il rischio c'è sempre a prescindere.
1: Sì, no, ma a prescindere di tutto questo, che ho detto che anche io sono un atleta, vado in bici, gioco a calcio, vado in palestra. Comunque c'è l'anticoagulante, comunque.
0: Lo so, me l'ha spiegata bene la questione.
1: Ci vogliono mesi finali.
0: Ci vuole qualche settimana in più, perché poi non puoi assumere anticoagulanti. E quindi se non puoi assumere anticoagulanti diventa problema. La partita.
1: Siamo qua per dire forza Napoli, speriamo che domani vada tutto bene.
0: Speriamo che non sia, come ha detto Salvatore, una gita, ma che sia una trasferta dove il Napoli è pronto a vendere cara la pelle. Ti abbraccio Mario, buona serata, forza Napoli. Allora, buonasera Carlo, secondo me ha perfettamente ragione Salvatore, capisco che sei molto preoccupato quest'anno. Io non sono molto preoccupato, carissimo Fulvio, devi essere preoccupato tu per la tua squadra. Per la tua squadra forse, oppure se sei preoccupato per il Napoli devi stare molto molto molto sereno, perché la serenità, la tranquillità che infonde Allegri al gruppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Carle, dopo Salvatore ci dobbiamo sentire almeno una decina di persone che hanno fatto l'intervento al cuore, cose pazze. Marco, buonasera e forza Napoli.
2: Carlo, buonasera, sempre forza Napoli a prescindere.
0: A prescindere, come direbbe detto il grande principe della risata, a prescindere.
2: Dire, allora, era l'anno di Luciano Spalletti.
0: Sì.
2: E contro il Lecce ci fu quel pari.
0: Sì.
2: E sentivo tanti di loro Spalletto se n'andai a fine anno ha vinto il campionato.
0: No, allora ti dico una cosa, un particolare che mi ha visto involontario protagonista qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Noi commentavamo con il collega Adriano Pastore, con Samuele Ciambriello, commentavamo in diretta a diretta sulle partite, ed era Napoli Spezia. La partita non si sbloccava, arriva un WhatsApp che è rimasto nella storia, tant'è che ci abbiamo fatto una maglia. Guisito, quattro scema presso Napoli. Quel WhatsApp, anzi quella telefonata in diretta, è diventata storia, perché poi ci abbiamo fatto una maglietta. Noi siamo quattro scema, ma il Napoli quell'anno vince lo scudetto, per dire ricordo benissimo.
2: Dopo la disfatta di Verona con Conte,
0: sì,
2: ci fu la stessa
0: sì. Sì.
2: Non è buono Conte, ma dai, a tutti questi tifosi disfattisti, state a casa e lasciate il posto del penale a chi come noi il Napoli lo ama a prescindere.
0: Mi piace questo a prescindere di decurtisiana memoria. Ti abbraccio io, buona serata e forza Napoli. Carlema, quale tifoso è Salvatore? Questo porta peste, mo è la volta di Allegri, lui già ce l'ha avuto con Conte, con Spalletti e con tutti. Roberto, ciao. Sì, lo ricordo molto bene a Salvatore, lo ricordo molto bene, chiama spesso e c'ha sempre ste posizioni un po' anti a prescindere. Ciao Carlo, da tifoso del Napoli permettimi una battuta sui calciatori infortunati. Ci sta, un pizzico di ironia ci sta. Degli infortunati di questa stagione quasi tutti sono strascichi di

0: si portano da mesi come da loro ammissione. Buongiorno dallo scorso campionato, giovane alcuni mesi di Erdi, McTominay già al mondiale aritmia, Bekema storica infiammazione al tendine, mi domando perché tutta barca o in spiaggia, nessuno ha accusato niente, scusami, non ce l'ho fatta a non dirlo, comunque forza Napoli sempre. Beh, è più che ironia, è una considerazione abbastanza caustica. Mimmo, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, Carlo. Carlo, innanzitutto bentornato a casa.
0: Grazie, grazie infinite, okay, Mimmo, bentornato. Grazie.
1: Però ti volevo far arrabbiare, visto che ti ha fatto arrabbiare già
0: Salvatore,
1: il fratello di prima.
0: Dimmi pure tu.
1: Perché tu devi dire, Carlo, ma quanti punti ha arrabbiato a Reda Nui? Ti ha fatto arrabbiare già lui.
0: E allora, tu, no, guarda, ti dico la verità, sono talmente, ma io sono tifoso del Napoli, quindi non mi posso arrabbiare, perché sono un uomo fortunato, nato in questa città e tifo per questi colori. Ma che mi può succedere a me? Niente, perché non mi accido di sciù.
1: Carle, ascoltami, dimmi. Io ho dato mezza vita mia a Napoli, ok? Comunque togliamo questo.
0: Sì.
1: Allora, da tifoso, sì. Da tifoso, ok? Un po' di delusione c'è, no, per la partita di domenica.
0: Per il mercato?
1: Che abbiamo perso, lascia stare, là sono errori singoli e lasciamo perdere. Chi non capisce di calcio, no? Però da tifoso un po' di delusione c'è, perché il presidente ci aveva abituato comunque bene, ok? Proseguiamo per questa strada qua. Io sono convinto che a Milano facciamo una bella figura domani. Sono,
0: guarda,
1: convintissimo di questo.
0: Io, allora, nessuno di noi può conoscere l'esito finale della partita. Chi dice che già sa come finire la partita, cioè, dice una
1: è giusto, è vero.
0: Io però mi sento di sposare la tua tesi sulla prestazione che il Napoli offrirà domani a Milano. Senza sapere come finire la partita, però la certezza di un Napoli che andrà a Milano bello, tosto, attento, giudizioso quando dovrà essere giudizioso, coraggioso quando dovrà essere coraggioso, io me l'aspetto, sono sicuro che sarà così.
1: Allora, io voglio dire una cosa, poi lascio ai fratelli napoletani la possibilità di intervenire. Io voglio dire solo una cosa: quando abbiamo venduto il secondo anno di Spalletti, abbiamo, diciamo così, per dire, devastato, perché così è stato,
0: rivoluzionato
1: la rosa del Napoli. Abbiamo tolto, venduto tutti i big, abbiamo preso Kvaratskhelia, nessuno lo conosceva, Kim, nessuno. Un striscione, tre pacchetti,
0: mille lire.
1: Ok, quindi poi lo sappiamo quello che è successo. Volevo ringraziarti perché, diciamo, per l'intervento che mi hai dato alla redazione, mi ha dato l'opportunità. Forza,
0: grazie
1: Napoli,
0: a te.
1: Buon lavoro e bentornato ancora.
0: Bentornato, che mi fa piacere continuare a sentire ogni volta che lo dite, veramente mi inorgoglisce e mi rende felice professionalmente ed umanamente quando mi date il bentornato a casa qui a Kiss Kiss Napoli. Ciao Carlo, sono Domenico da Caserta. Dai tifosi napoletani abbiamo superato momenti ben più difficili della trasferta di Milano. Mi ricordo ancora quando in curva dicevamo vabbè, resteremo in Serie A. Mi sembra che il salvatorismo sia molto diffuso. Forza Napoli sempre. È una corrente di pensiero che io rigetto con forza, quella di per forza voler sminuire la reale forza di questa rosa, voler per forza di cosa sminuire l'operato di un allenatore che comunque è un grande professionista. E l'hai chiamato salvatorismo, è una pecca senza ombra di dubbio, è una pecca di un ambiente che vive in maniera sì passionale, ma talvolta con troppi up and down quello che succede. Renato, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, sempre forza Napoli, prima cosa, giusto due minuti che provo ad lavoro.
0: Dai, prego, vai.
2: Volevo solo commentare, sono classe 97, partiamo da questo, sono giovanissimo, quindi l'era della renta.
0: Beato te, hai visto meglio Renato.
2: Infatti, questo è condivino padre, sì. Vorrei dire una parola. Io la squadra non l'ho mai criticata, il presidente mai criticato, perché dobbiamo criticare una squadra del genere che hanno sudato con un caldo eccezionale domenica, perché io sono abbonato da quasi sette anni, attenzione, vedo il Napoli, ho sofferto col Napoli quando facevamo il 10° posto dopo lo scudetto. Abbiamo visto giorni peggiori di questo, diciamo, critichiamo un poco, un bellissimo castello che lo buttiamo a terra. Voglio capire perché di così il Napoli.
0: Ecco, è una bellissima domanda, che resta una domanda retorica, perché è una domanda che non avrà mai una risposta, però credo che sia un interrogativo che dinanzi allo specchio la stragrande maggioranza di coloro i quali

0: oggi hanno un peso mentale che li blocca su avere invece una visione più completa, secondo me è una domanda che bisognerebbe porsi. È così, caro Renato.
1: Bisogna porsi in primis loro, perché quando si salta tutti, poi quando si perde sulla
0: è
1: parola,
0: perché poi è troppo bello fare essere in 500.000 sul lungomare a dire viva, viva Napoli, forza Napoli, è troppo bello così. Vabbè.
1: Carlo, ti lascio lo spazio, ti ringrazio.
0: Grazie a te e fai complimenti a papà, tu mi direi perché? Perché papà è stato bravissimo nel trasferirti questa passione per la maglia azzurra.
1: Lavoro.
0: Ciao, ciao Renato, grazie. Perché poi, voglio dire, ipotizziamo domani a quest'ora, insomma, siamo quasi a formazione ufficiale resa nota, sì, più o meno. Ma ipotizziamo. Ma è così scarso il Napoli con Meretti in porta, 2 scudetti. Di Lorenzo a destra, 2 scudetti. Anche un europeo con la nazionale, vabbè. Rachmani centrale, 2 scudetti. Rafa Marino, giovane, di belle speranze, non è all'altezza dei suoi compagni, ma può migliorare. Spinazzola, campione d'Italia col Napoli di Conte. Anghissà, 2 scudetti. Lobotka, 2 scudetti. De Bruyne, fermate il mondo, voglio scendere. Politano, 2 scudetti. Højlund, fermate il mondo, voglio scendere. E Alisson Santos, è così scarso sto Napoli. Siamo pronti per un viaggio premio in vacanza a Milano, a Piazza Duomo, a tenerci mano nella mano. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Così scarsi siamo. Ai, ai, ai, ai. Andiamo a sentire un altro Salvatore. Un altro Salvatore. Buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli dal 1954, da quando è nata mia mamma.
0: È lì

0: sulla questo Salvatore, questo, allora, sulla sconfitta.
1: Se parliamo di calcio, allora parliamo di calcio. Se vogliamo fare propaganda, allora dobbiamo chiamare un'altra trasmissione, un'altra squadra.
0: Bravo.
1: Perché se uno guarda la partita di domenica, ok, ci sono stati, non dico due, ma uno proprio regalato.
0: Regalatissimo, ma anche il primo, perché c'è una lettura completamente sbagliata di Oliveira, il quale è andato fuori testa col Como. Ma
1: facciamola passare la prima, dai, facciamola passare, perché poi in aria non si lascia un giocatore di 3 metri, non si lascia girare, quindi c'è stata una catena di errori contemporaneamente. Lasciamo il primo, ma il secondo gol gliel'abbiamo proprio messo sul piatto d'argento.
0: Quello è un regalo, un gentile omaggio.
1: No, che non merita, attenzione, che non merita regalo, perché è una
0: grande squadra.
1: Non merita regalo.
0: E poi nel secondo tempo mi sai dire chi è che sul serio è arrivato a tu per tu e ad avere 3 limpide occasioni da gol?
1: Carlo, allora.
0: E allora che parliamo? Ma allora di che? Allora fa bene oggi in conferenza Allegri a ribadirlo, che è stata una partita strana.
1: Allora ritorna a fare il passo in via, dico Fabregas, grande allenatore, per l'amore. Guarda a casa, il secondo tempo si è chiuso dietro perché sapeva che poteva prendere un gol
0: dal sessantesimo in poi. Ha smesso di fare il Fabregas e ma già portato la pagnotta a casa e si è messa a difendere.
1: Ha fatto il gioco allegriano, corto muto, come diceva Allegri, vabbè, lasciamo stare questo. Anche io, come da tifoso, per l'amor di Dio, mi aspettavo qualcosa di più dal mercato,
0: mancherebbe altro. Tutti quanti noi, Salvatore, come facciamo a dire che siamo rimasti soddisfatti dal mercato? Saremmo dei pazzi, quindi.
1: Però Carlo, scusami un attimo, apriamo i polmoni quando diciamo la nostra società non ha debiti, la nostra società è pulita. Allora fammi capire, quanto ci fa comodo? Diciamo sta frase. Quanto poi... ci fa comodo essere ferito? Facciamo capire.
0: C'è un cortocircuito.
1: Ammassa in tale legalità, rinde cose come vanno fatte, non rischiamo di fare quello che è successo nel 2000. Che comunismo fa? Cosa vogliamo fare?
0: Salvatore, grazie, un abbraccio forte.
1: Ciao Carlo, un bacio.
0: Ciao, Forza Napoli sempre. Ascoltarti è come assumere bustine di integratori. Infondi entusiasmo e gioia di partecipare. Insegni come si amano certi colori e fai capire il profondo concetto di tifo identitario. Sai quanto sono stato vicino all'erba del campo? E tu mi aiuti tanto a rinverdire i ricordi. Ti abbraccio, Nino Nicois. Ma che bello WhatsApp. Però non fa testo, non fa testo, che tu muovi troppo bene. Ma che belle cose che hai scritto, emozionanti. E che piacere mi fa leggere quello che hai scritto, carissimo Nino. Pizzico di pubblicità, vai Nellino!

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma

0: del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22, 00 00 100 per i vostri WhatsApp e poi 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ciao Carlo, sono Alfonso Villani da Gragnano, sto vino buono a Gragnano, anche che con questo caldo, insomma, però il vino buono c'è e viva Gragnano. Ascolto molte critiche non giuste, per me il Como non meritava di vincere, il pareggio sarebbe stato un risultato molto più giusto, lotteremo per il tricolore, poi tutti sul carro dei vincitori. Purtroppo così funziona una parte di tifo napoletano. Forza Napoli sempre. Ciro, buonasera e forza Napoli.
3: Ciao Carlo, e forza Napoli.
2: Ah, e ci mancava Ciro da Imperia, Mr. Ball.
3: Domani.
2: In questo momento fammi fare la geolocalizzazione. Dove sei? A Imperia.
3: Precisamente a Imperia proprio.
2: Proprio a Imperia. Sì. Domani Imperia Milano, come ci vai? In auto? Come ti organizzi?
3: In treno.
2: Quindi Imperia Genova, Genova Milano.
3: Dormo lì e poi dormo il giorno dopo.
2: Ah, dormi a Milano. Mi hanno detto. Sì. Mi raccomando, scegli un albergo 4-5 stelle come la tua persona merita. E dopodiché partirai.
3: No, ma era che Carle, ma non vado un alberghetto.
2: Ma quale alberghetto? Tu sei Ciro da Imperia, te conosce tutto l'Italia. Tu quando ti presenti alla reception, salve, sono Ciro da Imperia, vedrai che ti faranno anche uno sconto. Potrai anche andare in un 5 stelle e te lo faranno pagare come un 3 stelle.
3: Però Carle, io volevo parlare della partita, sempre di questo.
2: C'è una partita domani a Milano? Mi confermi?
3: Sì. Ma non perdiamo sicuro. Domani
2: non perdiamo sicuro, naturalmente la telecamera non mostra le mie mani che sono sotto al tavolo.
3: Però io volevo partecipare con questo Salvatore, ma come ha visto questa partita? Non lo so, questi errori che abbiamo fatto per i due gol.
2: Salvatore è uno che non gli sta bene niente. Io ricordo l'anno che di Conte stavamo per vincere lo scudetto e lui ogni volta, pure quelle partite vinte magari con un solo gol di scarto, le contestava. Salvatore è fatta così, non lo puoi cambiare.
3: Sì, ma è tifoso del Napoli.
2: Lui dice, ma io ho più di un dubbio.
3: Ho dei dubbi
2: fortissimi, amico.
3: Sì, è strano. Poi, Salvatore, un po' di allegria.
2: Ah.
3: Mamma mia, ma è di Napoli lui?
2: Non conosco, però immagino possa essere.
3: Pensi sempre negativo.
2: Sempre negativo, sì, questo.
3: Sì.
2: È l'esatto opposto tuo. Tu invece sei un inguaribile ottimista. Tu.
3: Sì, ma secondo me è uno di quelli là, Non voglio fare il nome.
2: Peggio per lui. Tu sei uno di. Tu invece sicuramente sei uno di questi qua, non sei uno di quelli
3: sì,
2: là.
3: Sì, magari, io per esempio me ne sono andato da Napoli perché sono stato a Ischia, no?
2: A Sant'Angelo. Sì. A Ducaribalde.
3: Grande. Però ma la saluto la famiglia Garibaldi.
2: Giuseppe, sì. Anita e tutto il resto appresso.
3: Sì, Giuseppina. Poi Luisa, Franco e Maria.
2: Garibaldi ha fatto parecchie.
3: Sì. E poi volevo salutare a Ciro De Riva e a Maurizio Antonello.
2: L'hai fatto?
3: Forza Napoli,
2: stati buono. Ciao Carlo e bentornato a casa, sono Salvatore dalla Basilicata. Vorrei fare un appello a tutti i tifosi. Il campionato è appena iniziato, lasciamo lavorare mister Allegri e alla società in santa pace per poi poter fare tutte le critiche dovute se ci sarà modo di farle. Grazie e sempre forza Napoli. E va bene. Vincenzo, buonasera, forza Napoli.
4: Buonasera Carletto, forza Napoli sempre, ovunque e dovunque. Carletto, mi fermo per gli arrivi in Sicilia. Ci peggiorà, mamma mia, pure si fai 24 ore di diretta.
2: Abbiamo deciso col direttore De Maggio di fare 2 ore di diretta proprio per dare spazio a tutti.
4: Ma sono poche,
2: mette una branda a chi se ma dorme a casa.
4: Senti, non ce la faccio più di sempre.
2: Grazie.
4: Come c'ha 5. domani abbiamo.
2: Ti sento male? Spostati un po' perché ti sento malissimo.
4: Ha detto anche il mister, strano la partita, ormai nel senso che prima si è messi cose regalato, ormai è andata la partita.
2: Siamo a 24 ore dal calcio d'inizio di Inter Napoli e parliamo ancora con mamma perso Cocome.
4: Mamma mia, già faccio ciù, è un'ossessione su Cocome.
2: È un'ossessione, è vero.
4: Ma faccio in Cocome su Cocome.
2: È vero, ci ha fatto andare in Cocome. Come stai?
4: Appena fischiato il fischio finale, siamo
2: Vince, ti abbraccio e ti saluto perché purtroppo la comunicazione non era delle migliori, uso un eufemismo per dire insomma che era pessima. Carlo, buongiorno, sono Giancarlo da Genova. Forza Napoli, va bene, Forza Napoli sempre. C'è un termine, quelle termine. Che termine c'è? Perdonami, eccolo qua. Caro Carlo, sono spirito di contraddizione. Ah, spirito di contraddizione. Sì, c'è chi è spirito di contraddizione. Proprio. È così. Carlo, domani il risultato non è scontato. Già ci danno per morti, ma sono fiducioso. Comunque, che bello rivederti in questa casa. Calcio Napoli, Forza Napoli Ciccio, ci danno tutti per morti, ci danno tutti per sconfitti. È più forte l'Inter nei singoli, è più forte l'Inter come squadra. Si gioca a Milano allo stadio Peppino Meazza, tutto esaurito. Andiamo là, come diceva Salvatore, in gita premio. Magari qualcuno si farà due fotografie al Duomo, qualcun altro si fa cocca da parte. Però ci andiamo. Poi alle ore 18 il signor Sozza di Milano fischia il calcio d'inizio e vedremo chi vivrà, vedrà. Alfredo, buonasera, Forza Napoli.
5: Forza Napoli sempre, Carlo. Carlo, guarda, io non volevo intervenire, quindi il mio intervento sarà abbastanza breve, però non ce la faccio, non si può sentire su Salvatore. Non si possono distruggere da imperia. Durante guai, Carlo.
2: Mamma mia, Ciro. Ciro Boll, io l'ho chiamato Ciro Boll.
5: Ciro Boll, sì. No, vabbè, Ciro è innocuo. Però Salvatore, guarda, devo sentire, perché io l'ho detto te. E mi auguro che anche, e poi concludo, perché poi ripeto, lascio spazio agli altri. Mi auguro anche perché ieri anche il buon Riccardo che ti segue, si ricreda. Io l'ho detto sempre, lo dico in questa fascia oraria, quelli che adesso, compreso me, sono un po' diffidenti, no, devono augurarsi di hanno sbagliato.
2: Bravo.
5: Devono dire per amore del Napoli ho sbagliato.
2: Vedi, allora la tua grande onestà.
5: Se dirà che è svuotato.
2: La tua grande onestà intellettuale ti porta a fare questa considerazione. E io ti faccio i complimenti. Perché tu dici io resto un po' diffidente, però avrò piacere di dire ma sono sbagliato. Invece io noto in Salvatore e altri simil Salvatore. Solo quella voglia, quell'accanimento di stare lì a secciare il Napoli, a gufare il Napoli, ad aspettare con gioia la sconfitta del Napoli per poter solo dire l'avevo detto. Ecco, io poi voglio condividere con voi, ma chi dice l'avevo detto e sia con la sconfitta del Napoli, ma che tifoso è? Ma che tifoso è?
5: Significa che io sto male tutta la settimana, io personalmente sto male tutto fine settimana.
2: Bravo.
5: Allora, poi ieri tu mi hai rubato, però secondo me l'avevi letto, quando il buon Riccardo ha detto che anche sta è svuotato, ti diceva, come hai detto tu, anche stato mese domani sarà una doppietta. Noi questo ci dobbiamo augurare. Dobbiamo curare che.
2: Ma quello era il tuo. L'hai capito, no?
5: Non ho capito che avevo solo scritto una ventina di voto. Perché non c'è la buon Riccardo che sta cosa. Perché il Riccardo, ripeto, è sicuramente tifoso del Napoli, quindi non.
2: Sì, però lo sai, Riccardo però è come te, nel senso che è diffidente, non è molto ottimista, però poi se le cose vanno bene è il primo a dire. Riccardo lo dice, ma sono sbagliato, questa è la differenza.
5: Meno male, allora quindi sarei il primo. Sì. Altri, come hai detto tu, stanno aspettando solo questo.
2: È vero,
5: è sempre stato nella tifoseria napoletana. E questo continuerà. Forza Napoli sempre, forza Carlo, e poi non ci accira nessuno veramente.
2: Non ci accira nessuno, ciao Alfredo da San Giorgio e non da Nettuno. Caro Carlo, il Napoli quest'anno non ha fatto mercato perché lo aveva fatto un anno fa. Ma purtroppo, dopo gli infortuni che hanno condizionato la stagione, in questo campionato deve raccogliere i frutti dei calciatori che non hanno giocato. Forza Napoli sempre, un abbraccio da Costantino da Capodimonte. Un abbraccio anche a te, carissimo Costantino.

0: Torino. Tranquillo Carlo, domani ci sarà Dios con i ragazzi in campo, perché li odiava sportivamente e calcisticamente parlando. Carlo, forza Napoli da Ceppaloni, il paese di Carmelo Imbriani. Saluti da Carmine, un abbraccio forte. Aldo, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera. Ciao.
0: Ciao, buonasera a te.
1: Riguardo diciamo la discussione ormai, no, di quello che ha detto Salvatore, c'è cioè da dire che sono abbastanza i tifosi che pensano questo.
0: Sì, sì.
1: Dopo una
0: è vero.
1: Io l'ho vista dallo stadio e posso confermare che è stato comunque un buon Napoli, cioè fino all'1-1 abbiamo fatto nella partita, nel secondo tempo abbiamo provato a pareggiarla, non ci siamo riusciti, ma non è stato un brutto Napoli, una partita condizionata da gladiatori che comunque sono stati commessi da noi, però ad agosto questo può accadere. Poi se ci mettiamo che è stato condizionato da un caldo asfissiante, perché
0: mamma mia,
1: ho visto gente fuori che ha incontrato un'amica, ha detto no, io non entro, stavo con il figlio, ha detto io non entro,
0: mamma mia, pensa un po'.
1: Tu dici ma non faceva caldo pure per loro? Fa caldo anche per loro, però quando ci sono condizioni atmosferiche dove diciamo condiziona una partita di calcio, poi può finire in qualsiasi modo. E tante volte poi
0: è perché poi si abbassa,
1: no,
0: l'attenzione, no, quella soglia di attenzione, hai detto bene, vale per l'uno e vale per l'altro, e quindi nessuno vuole accampare scuse, però può succedere che abbassi per un attimo quella soglia di attenzione, commetti l'errore, perdi la partita quando le partite sono molto equilibrate,
1: magari viene penalizzata la squadra più forte,
0: anche questo,
1: e in questo caso ha vinto magari la squadra più organizzata. No,
0: ma poi detto frammette, Aldo, qua stiamo parlando di 2 centimetri di fuorigioco, per l'amor di Dio, è fuorigioco di 2 centimetri, ma il Napoli il pareggio l'aveva trovato,
1: ritorna sempre a noi. Io ho una teoria un po' complottista su questi fuorigioco, ma
0: a me non mi piace avere un cartone animato, io questa è una cosa che mi fa rabbia.
1: Hanno fatto dire che questi mouse possono avanzare o indietreggiare la linea, e a noi ci è capitato già un paio di volte,
0: ricorda col Sassuolo l'anno scorso.
1: Volevo dire un'ultima cosa, è una vergogna che una televisione nazionale, la RAI, perché noi la paghiamo la RAI, dopo la partita Napoli Como fa vedere già i lights, ha fatto vedere una sola azione da gol del Napoli, una sola azione, pur di dire
0: che il Napoli era stato messo
1: la partita, tanto che si sono alzati, hanno fatto
0: lì ci sono troppi anti Allegri, evidentemente.
1: Esattamente, è una vergogna, tant'è vero che ho dovuto poi andare a vedere io già l'altro, vedere le occasioni, perché allo stadio magari
0: ci sono 3 occasioni limpide, Alisson, Santos,
1: una
0: Olivera e Alisson, sono 3 occasioni.
1: L'hai fatto vedere l'occasione di Anguissa sotto porta,
0: manco l'ha fatta vedere,
1: non l'hanno fatta vedere, addirittura se non era l'unica occasione che hanno fatto vedere, non mi ricordo quale, ma se non erano l'hanno fatto vedere il ministro di Olivera, quello là.
0: O gol Roilund l'hanno fatto vedere, almeno quello.
1: O gol l'hanno fatto vedere, poi hanno fatto un dominio totale del
0: fuoco. Mannaggia.
1: Cioè, ecco, questo
0: è perché lì in quel salotto non amano Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri è l'allenatore del Napoli, e pensa un po' che strana situazione. Ma boh.
1: Purtroppo tanti tifosi, come nelle altre cose, la vita si guarda troppo televisione e credo troppo a tutto quello che dicono. Perché poi
0: bisogna ragionare con la propria testa senza fare l'effetto gregge,
1: guardare anche i dati. Io vedo grande occasione Napoli 1 Como 0, magari hanno fatto più tiri loro, ma noi abbiamo tirato, non è che abbiamo tirato.
0: Ma le occasioni più pericolose le ha create il Napoli, queste. Vabbè.
1: Noi,
0: ma pensiamo a domani, che tra 24 ore c'è Inter Napoli. Ti abbraccio, Aldo.
1: Va bene, speriamo bene.
0: Ciao, speriamo bene. Ciao Carlo, io sono del 1953. E quando ero ancora in Italia sono stato abbonato in curva per 7 anni. Ti parlo del Napoli di Pesaola, di Chiappella, di Vinicio, squadre forti che però non vincevano mai. Il Napoli sono anni che vince, Scudig, ma come si fa a criticare? Napoli si ama e basta. Orgoglioso di essere napoletano e di tifare Napoli fino a quando il Signore mi darà vita. Forza Napoli sempre, Lucio da Baldwin, New York. Grande Lucio che ci segue dagli Stati Uniti, ed è un piacere insomma leggerti. Un grande Forza Napoli, scrive questo amico. Un grande Forza Napoli da Sossio Alessandro. Ah, il tifoso speciale, il ragazzo speciale che io voglio un sacco di bene. E bentornato nella mia radio preferita, tuo discepolo sempre. Puoi cambiare radio, ma noi ti seguiamo sempre. Per domani spero un ottimo risultato per noi.

0: Io ti abbraccio, carissimo Alessandro, forte forte forte l'abbraccio di zio Carlo, sprigiona energia positiva anche per domani. Antonio, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, forza Napoli sempre. Premetto, non c'è bisogno che lo dico, sono un tifoso del Napoli.
0: Benissimo.
1: Perché magari mi dirai dopo quello che ho da dire, dice chi sei, giuventina, interista,
0: Milano. No, è perché qualsiasi cosa tu possa me dire la dici con l'affetto e con l'amore che porti per questi colori.
1: Con affetto, e lo dico soprattutto con rispetto.
0: Dimmi. Allora,
1: io penso che se sono state date 2 ore a un palinsesto nella quale si raccoglie la voce della Napoli popolare, quindi dobbiamo amare il Napoli, dobbiamo dire sempre cose positive, io penso che ci vuole rispetto da parte di tutti e far parlare anche chi ha qualcosa da dire contro, non solo.
0: Hai mai visto che io
1: altra squadra, Carlo, aspetta.
0: No, perdonami, no, perché io ci tengo molto.
1: Carlo, non solo perché è un tifoso di un'altra squadra,
0: no, perdona,
1: ma anche perché ha qualcosa da dire su cui non è d'accordo.
0: Allora,
1: io avrei voluto chiamarti per dirti: guarda, non ho capito l'uscita di Allegri che ha detto ci sono partite che vanno giocate.
0: Benissimo.
1: E partite che vanno vinte.
0: Perfetto.
1: Domani è una partita che va giocata.
0: Perfetto.
1: Io ti volevo fare questa domanda.
0: Benissimo.
1: Però poi vedo che non leggi magari i messaggi di qualcuno che
0: no, perché no, allora guarda, io ci no, Anto,
1: scusami,
0: credimi,
1: non lasci spazio,
0: no,
1: a Salvatore.
0: No,
1: può essere...
0: e c'è un motivo. E se mi fai spiegare, se mi fai spiegare,
1: tranquillo, Carlo, è solo un confronto.
0: No, no, se mi fai spiegare,
1: vai, scusami.
0: Allora, premesso che su WhatsApp carica il computer e quindi non c'è da parte mia nessuna censura, men che mai nei confronti di chi magari critica il Napoli. Anzi, a me piace perché poi accende il dibattito la critica. Quindi discorso WhatsApp. Discorso Salvatore. Io Salvatore lo conosco. Salvatore, ogni volta che riesce a prendere la linea è una provocazione, è una critica, è un sentire comune che va indietro negli anni, perché fortunatamente per me e per Salvatore ci conosciamo, anche se pure solo radiofonicamente, da una vita. E Salvatore ha sempre fatto questo. Salvatore non è mai andato niente bene del Napoli, il Napoli di Conte, il Napoli di Mazzarri, il Napoli di Benitez. Salvatore è così, quindi è un caso a sé stante. A me fa piacere sentire la critica, perché ti ripeto, radiofonicamente mi accende il dibattito, mi fa più piacere. Poi quando viene mossa come stai facendo tu, in maniera civile, educata, senza scantonare, ma viva Dio, io l'accetto, è una cosa bellissima.
1: No, quindi io sono d'accordo, però mi auguro,
0: non ho operato mai censura, guarda, è proprio per
1: 43 minuti per dirti, per prendere la linea, e sto viaggiando in autostrada per dirti questa cosa.
0: Cioè, no, ma ci tengo tantissimo io al parere degli altri.
1: Diciamo anche la critica, perché poi la critica, se è costruttiva, vedi, uno poi ti vuole fare una domanda, ti vuole dire guarda, ma perché ha detto questa cosa Allegri, però poi deve sentire una risposta che va verso questo,
0: no,
1: New York, e devo essere per forza colorito.
0: E perché? Perdonami, no, io guarda,
1: ad essere risposto da un giornalista come te
0: a domanda,
1: io
0: allora
1: non ci parlo mai, quindi vorrei
0: ma io ho il piacere, io
1: allora, se devo essere solo colorito e devo dire
0: Antonio,
1: sentiamoci.
0: No, ma tu devi chiamare sempre, invece io ti invito a chiamare sempre, perché è un piacere da parte mia. È chiaro che io devo modulare la mia risposta a seconda del tono della domanda, così come mi viene posta. Se io mi interfaccio col tifoso colorito che ha piacere solo di esprimere il suo amore per il Napoli, io mi adeguo a quel tipo. Se tu mi fai una domanda per quello che deve essere un discorso, non lo so, tecnico, tattico, o economico finanziario, o perché il calcio oggi è molto più vario, io ti rispondo a tono su quello che è il contenuto della tua domanda. Ci mancherebbe altro, non è che se tu chiedi A io ti rispondo B, altrimenti farei male il mio lavoro,
1: perché comunque la tua voce e la radio in cui lavori oggi dopo un po' di anni, cioè mi ha accompagnato fino a 37 anni, quindi,
0: quanti anni c'hai?
1: Io ho 37 anni, quindi ti ho sentito da quando non eravamo nessuno fino a quando stiamo andando.
0: Siamo sempre stati qualcuno.
1: Piangendo preventivamente. Lasciamo perdere qui. La domanda su cui io vorrei che tu mi dicessi
0: il mio pensiero
1: è perché esistono partite che vanno giocate e partite che vanno...
0: Ha fatto un distinguo.
1: L'ottica di un tifoso del Napoli, che sia esso colorito, strunzo, scemo, cioè, e noi rimane a me a vincere. Cioè,
0: allora,
1: che poi andiamo là a giocare, cosa significa che stiamo andando là col pensiero di andare a prenderci il pareggio?
0: No.
1: Cioè, cosa significa?
0: Ti do una mia risposta, conoscendo un po' conoscendo un po' l'Allegri pensiero, ti do la mia risposta. Quando lui fa il distinguo tra ci sono partite che bisogna vincere e partite che si vanno a giocare, lui fa il distinguo perché poi è conseguente ad un discorso che stava facendo sulle partite che lui definisce scontri diretti. Lui ha definito Inter-Napoli uno scontro diretto, quindi se l'Inter è la principale candidata allo scudetto, per scontro diretto vuol dire che il Napoli lotta per vincere lo scudetto, quindi questo l'ha detto Allegri proprio per fare chiarezza sulla conferenza stampa. Il passaggio successivo, che è il tema della tua domanda, è che lo scontro diretto esula da quello che deve essere un discorso più ampio sulle partite da dover vincere. Tu devi vincere contro tutte quelle squadre che tecnicamente ti sono inferiori, devi vincere tutte quelle partite, e poi lo scontro diretto diventa una partita dal pronostico imprevedibile, dove la classica partita da tripla. Il concetto di Allegri era questo, ma Allegri ha fatto un passaggio prima che è passato sotto silenzio. Allegri ha fatto capire che il Napoli lotta per lo scudetto, perché nel definire l'Inter la squadra maggiormente favorita per la vettura dello scudetto e dire che quella di domani è una partita, è uno scontro diretto, ha detto implicitamente che il Napoli lotta per vincere lo scudetto. L'ha detto Allegri.
1: Mi fido di te.
0: No, l'ha detto Allegri, non ti fidi di me. L'ha detto Allegri.
1: Non conoscendo, perché alla fine è la seconda terza conferenza stampa che fa,
0: però
1: ancora a Magapia dopo arriva.
0: No, ma oggi ha detto due o tre cose molto interessanti, soprattutto questa che mi ha colto un po' di sorpresa, quando dichiara in effetti in maniera proprio manifesta ed evidente che essendo Inter-Napoli uno scontro diretto ed essendo l'Inter la principale favorita per vincere lo scudetto, lui dice che il Napoli lotta, l'Inter la principale favorita per vincere lo scudetto, lui dice che il Napoli lotterà per vincere lo scudetto. Lo dice,
1: e ci mancherebbe altro, e ce lo auguriamo.
0: Ti abbraccio Antonio, e chiama sempre, ciao, è bellissimo, il confronto, ma c'è una cosa più bella del confronto, civile ed educato, come abbiamo fare noi veri napoletani, senza mai che poi in base a quello che uno chiede, in base a quello di cui uno parla, e uno modula la risposta, perché poi il calcio oggi ti porta a mille argomenti, l'argomento economico, l'argomento sanitario, l'argomento tecnico, l'argomento del colore, il tifo identitario, le polemiche sul il calcio oggi lo puoi declinare in mille svariati argomenti, e se vuoi fare un filo diretto, io lo faccio ormai da, ho perso il conto degli anni, da quanti anni faccio filo diretto, dall'altra parte c'è una domanda sul mercato, su un calciatore o su chissà cos'altro, e tu devi rispondere a tono, altrimenti non ha ragione di esistere il filo diretto. Pizzico di pubblicità, Vanellino.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it. Aperto.

0: momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Emilia scrive: ho seguito la conferenza di Allegri e mi ha soddisfatta nelle sue risposte, in quanto fa sempre dei passaggi intelligenti e mai banali. Oggi, ad esempio, proprio il passaggio sugli scontri diretti, dove intelligentemente ha confermato che non fanno testo, ma le gare da vincere obbligatoriamente sono quelle con le piccole, perché effettivamente non vincerle sono punti persi definitivamente. Domani partita difficile ma bella, andiamo a godercela. Il passaggio sulle partite da giocare, sulle partite da, da vincere, passaggio fine che Emilia ha colto, che io spero di aver spiegato bene ad Antonio. Domenico, buonasera, forza Napoli!
7: Forza Napoli!
6: Ah, che piacere, Domenico! Come stai? Come stai?
7: Non c'è male, sto sul campo, mio nipote sta alla scuola calcio, Domenico come me.
6: Ah.
7: Brava, Carla, quando ancora lo fa, è brava, ha pigliato un round.
6: E in che ruolo gioca tuo nipote? In che ruolo gioca?
7: No, è attaccante sulla fascia. Comunque tira sempre.
6: Bravo, bravo, tira sempre.
7: Se trovo te, come lui mi stai dice, ma tira sempre.
6: Bene.
7: Come me la porto, comunque gioca benino.
6: Ottimo, mi fa piacere.
7: Io sto bene, stanno pure, ma quando c'è la scuola calcia, insomma.
6: Bello, bello, mi fa piacere.
7: Ciao, Carla, stiamo a sentire a me, non sta stando i chiacchi, si umilia uno.
6: Troppo buono, Domenico.
7: Troppo buono, a me mi fa piacere sentire.
6: Grazie, Domenico, perché grazie assai.
7: Se fossi chiamato le baena, ma pensavo sulla case, ma un calcio, una volta per Zimmer, tante volte vincemmo. Quando è goderci la partita.
6: Godiamoci il nostro grande Napoli, Domenico, grazie.
7: Grazie a te,
6: ciao. E in bocca al lupo per tuo nipote. Ciao Carlo, forza Napoli. Voglio dire una cosa, io sono qui in Messico, non aspetto altro che la partita sintonizzata con Vincenzo Perna, con Paolo Del Genio, con te in trasmissione. Non c'è cosa più bella al di là del risultato. Antonio Giordano dal Messico, e io ti abbraccio e ti saluto, amico mio. Non ti chiamo e non ti scrivo perché sono totalmente d'accordo con te. Il Napoli è forte. Vabbè, grazie. Felice, buonasera, forza Napoli.
8: Carlo, buonasera. Allora,
6: eccoci qua.
8: Innanzitutto,
6: Montefalcione è presente. Montefalcione è presente.
8: A prescindere.
6: A prescindere.
8: Ma poi quell'amicone
6: di chi?
8: Omissionari, Antonio. Ieri mi ha dato dello Zallanuto.
6: Zallanuto con la Zallanuto.
8: Però
6: dice che solo lui può dirlo. Sì,
8: è concesso sulla chat.
6: Sulla chat.
8: Dei malati punto del punto Napoli.
6: Bravo. Cazzo. Noi non ci possiamo permettere, io non mi posso mai permettere di darti appellarti.
8: Antonio sì. È l'unico.
6: Solo lui.
8: Carlo, ma noi sulla chat abbiamo Aurora, abbiamo Alice, che è una grande

0: tifosa bergamasca.
1: Alice. Bergamasca tifosa del Napoli. Brava Alice.
0: Nata.
1: E qualche volta la
0: di origine proprio lombarda.
1: Ah, e qualche volta le fa chiamare. Devi dire ad Alice di chiamare, di telefonare, di chiamare.
0: Infatti, ogni tanto ci prova. Lei, grazie a una sua collega napoletana. Adesso non mi ricordo se è infermiera o dottore, comunque. L'ha portata a Napoli 2 o 3 volte.
1: E si è innamorata di Napoli, brava, brava.
0: Ma non solo di Napoli, anche dei napoletani.
1: E beh, certo, noi napoletani abbiamo un fascino particolare. Però attenzione, Felice!
0: A noi!
1: Ma il fascino. Il napoletano tifoso del Napoli c'ha un fascino particolare. Ma se è napoletano e non è tifoso del Napoli, ma quale fascino?
0: Noi scagnati, ci mancherebbe.
1: No, ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
0: Ma come parla bene dei napoletani?
1: Bravo.
0: Napoli è.
1: Parla con la bocca questa ragazza.
0: Filomena, Lia, Antonella, Marinella. Abbiamo delle donne sulla chat
1: spettacolari,
0: di pallone, meravigliose.
1: Che piacere.
0: E allora io voglio solo dire questo: non possiamo fare una accretion, come si chiama quella,
1: che vuoi
0: tutti insieme,
1: una class action, una class action.
0: Ci danno dei deficienti a noi, perché noi siamo così per loro. Deficiente, dal latino deficio deficere, ossia mancante qualcosa. Cari prefetti, noi abbiamo quel quid in più che voi neanche ve lo sognate.
1: Va bene.
0: Dovete smetterla di
1: penalizzare.
0: Non andare a seguire il Napoli, i campani, anche in Genova adesso.
1: Eh sì, pure Genova.
0: Perché c'entra Genova?
1: È perché sono amici dei napoletani e non devono partire per Milano.
0: L'ultima cosa. Vai. Come maresciallo Iorio. 30 anni a Torino, mi hanno civilizzato. Sono tornato a Montefalcione in Campania e sono diventato cretino.
1: Bene così, maresciallo, ti voglio bene.
0: Ciao Carlo.
1: Ciao.
0: Napoli!
1: Grande Felice. Su questo Forza Napoli che ricorda Johnny Westmuller, il primo Tarzan cinematografico in bianco e nero. Andate su YouTube, Johnny Westmuller, campione olimpico di nuoto, poi decise di fare l'attore. Lo stesso urlo di Tarzan è l'urlo del maresciallo Iorio. Pubblicità.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È la seconda ora di Qui Casa Calcio Napoli. Qui Casa Calcio Napoli in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, qui dove se no, Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi giornata particolare perché è venerdì, si spalancano le porte del weekend, ma se vogliamo è un weekend che per i tifosi del Napoli è già iniziato, pronto, perché domani alle 18 il Napoli scende in campo a Milano, a San Siro, al Peppino Meazza contro l'Inter. E noi stiamo parlando molto di questa sfida. Dopo sentiremo Chivu in chiusura di trasmissione, torneremo a sentire la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Insomma, siamo già pienamente in clima partita. A proposito di clima partita, vi ricordo domani un palinsesto ricchissimo. Faccio un po' di promozione personale: alle 17, ma già prima di noi, insomma, c'è Radio Go. 17 c'è Diretta Azzurra con Nicola Mora, con Emanuele Calaiò, col sottoscritto. E poi naturalmente alle 18 la radiocronaca di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio, e dopo il match c'è anche il post gara con Gianluca Vigliotti, con Susi Fiorillo. Insomma, domani ragazzi domani si fa la storia, almeno questo è quello che noi ci auguriamo, tifosi del Napoli. Carle, buonasera. Ma perché qui c'è un ambiente così ostico e negativo? C'è un disfattismo esagerato. Voglio capire, se domani si perde, che dobbiamo fare? Ce ne andiamo a casa? Non so che razza di tifo è questo. Di certo non assomiglia affatto al tifo di tanti anni fa. Qui si contesta continuamente, senza motivo, visto siamo appena alla seconda di campionato. Che ne pensi di tutto questo? Un saluto da Ferdinando. Fratello caro, che ne penso? Sono sconcertato da questo clima di grande disfattismo, pessimismo, di questa, insomma, come posso dire, di questa poca credibilità che viene data al Napoli, alla rosa del Napoli, ai dirigenti del Napoli, all'allenatore del Napoli. È una cosa che sinceramente, insomma, faccio fatica a condividere, anzi non condivido per niente. Mario, buonasera e forza Napoli.
1: Buon pomeriggio, forza Napoli.
0: Intanto, sempre, eccoci qua, amico
1: un
0: mio.
1: Un abbraccio forte e un ringraziamento soprattutto a tutto lo staff di Kiss Kiss Napoli, che ci colorate d'azzurro le nostre briglie.
0: Grazie, Napoli. Grazie a nome mio e grazie a nome dei tanti colleghi che lavorano.
1: Si parla Mario, napoletano trasferito a Milano da poco. Ah. E ovviamente domani.

0: domani con tanto sudore sono riuscito a strappare un biglietto.
1: Sei riuscito? Però... domani sei al Meazza?
0: Assolutamente, partito per tutti.
1: Maritie, a Luca pure per noi, a Luca pure per quelli, per coloro i quali sono stati penalizzati da questo provvedimento. Ti fa anche per i napoletani che dovranno gioco forza restare a Napoli.
0: È una brutta cattiveria che
1: è una cattiveria, l'hai detto.
0: Viene fatta al tifoso, viene fatta questa brutta cattiveria. Io infatti volevo approfittare per lanciare un piccolo appello, ma non solo ai tifosi di Napoli, a tutti i tifosi di calcio. Togliamo la violenza dal calcio. Togliamo la violenza dal calcio. Togliamo le brutte offese dal calcio. Un tifoso che vede un altro tifoso con una maglietta nel proprio stato con un'altra maglietta, perché dobbiamo criticarlo? Anche io domani vado a vedere la partita in un altro campo che non è il Maradona. Ma perché non posso mettere la maglietta? Ho paura che vengo criticato. Perché usiamo la violenza, ragazzi? Sicuramente si è stata fatta un'ingiustizia con il divieto
1: di trasferta. Non c'è dubbio.
0: Ma diamo il buon esempio. Noi napoletani, noi meridionali, noi partenopei, sappiamo quale dobbiamo mettere il cuore. Diamo il buon esempio. E non facciamo sempre... Iniziamo da noi. Diamo un buon esempio. Tutti col sorriso, lo sport è un calcio, il calcio è uno sport e gli sport vanno presi tutti col sorriso e non con la violenza.
1: Bravo Mario, grazie, un bacione.
0: Ciao
1: a io e domani tifa anche per noi. La critica quando è costruttiva è ben accetta, ma quando parlano già con la premeditazione, a prescindere da qualsiasi cosa, allora sono anti-Napoli. Patrizio da Napoli. E col pregiudizio fai fatica a muovere una critica costruttiva. Buon pomeriggio Carlo, sono Strato da Quarto. Perché non abbiamo preso un centrocampista forte come Frattesi, oppure mantenerci un esubero come Foloruscio, che alla prima uscita con il Monza è stato uno dei migliori? Perché per tenerti Foloruscio in rosa dovevi mettere qualcuno fuori a centrocampo. Chi avresti messo fuori degli attuali centrocampisti del Napoli per tenerti Foloruscio, caro amico mio? Prendevi Frattesi, ottimo calciatore, dovevi comunque far uscire un centrocampista, uno tra Anghissà, McTominay, Lobotka, Gilmour, Vergara, uno di questi doveva andare via per tenere Foloruscio. Chi avresti messo fuori rosa per tenere Foloruscio, carissimo Strato? Paolo, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, sempre e solo Forza Napoli.
1: Ciao, buonasera.
2: Innanzitutto benvenuto di nuovo e sei tornato perché ci mancavi.
1: Grazie assai.
2: Niente Carlo, per quanto riguarda la partita, io col Como sinceramente non ho visto la squadra a terra.
1: Meno male, vedo che siete in tanti che insomma ridate.
2: Può essere obiettivi. È così, ci hanno regalato, ti cura.
1: Bravo, regalato.
2: Ha fatto proprio la noc, come si dice?
1: Bravissimo, con fiocchette.
2: Con fiocchette, ma io non vedo, cioè c'è molto pessimismo.
1: Mamma mia. Ma io dico che molti di loro sono andati dietro a quello che hanno detto nei salotti televisivi, senza neanche analizzare, senza neanche andare a vedere, senza neanche studiarla la partita. È stato detto dagli anti-Napoli, anti-Allegri, che il Como ha dato una lezione di calcio. E così ci sono tutti quanti, effetto gregge, sono tutti quanti uniformati a dire la stessa cosa, sbagliando.
2: A noi già ci nessuno, Carlo.
1: Grande.
2: Domani facciamo una grande partita.
1: E così sarà, vedrai. Così sarà.
2: Carlo, senti, posso fare un saluto a Felice? No, a me mi fa morire.
1: Felice, guarda, Felice dovrebbe avere un contributo dal sindaco di Montefalcione. Ha fatto diventare Montefalcione famosa nel mondo. 80 milioni.
2: Non lo conoscevo.
1: E chi lo conosce?
2: Ti voglio fare proprio un abbraccio perché lo voglio bene, veramente. Stamattina mi ha fatto morire che la moglie stava da parrucchiere. Con l'avvocato, in due programmi l'avvocato. Maronna, mi ha fatto morire Carlo.
1: La Gianluca, bellissimo.
2: È un grande. Carlo, io ti saluto, ti abbraccio e sei un grande, sei sempre il numero uno e ti ringrazio per la compagnia che ci tieni sempre.
1: Grazie a te veramente con tutto il cuore. Grazie a te con tutto il cuore e sempre grazie per questi complimenti, veramente fanno molto piacere. E allora un amico manda: Carlo, ti giro anche a te questa formazione anti-Inter o anti-Arsenal, pensi si possa fare? Anche se credo ci sarà Rafa Marini con Rachmani, Emanuele da Nettuno, Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Beukema, Rachmani, Spinazzola, De Bruyne, Anghissà, Lobotka, David Neres, Højlund, Alisson. Non lo so, credo che David Neres non possa iniziare dal primo minuto, ha giocato uno scampolo di partita dopo 7 mesi di stop, quindi c'è bisogno di un po' di tempo. Ilario, buonasera, forza Napoli!
3: Buonasera a te, forza Napoli, non già ci riusciamo in Napoli una fede, si ama.
1: Grande.
3: Carlo, io ho da dire due cose, dopo mi risponderai. La prima, purtroppo gli antinapoletani sono come la benzina, aumentano sempre, ma è colpa loro. Allora, poi i giornali, io ho letto da una parte, mi devi... Marotta non si lamenti che l'arbitro è milanese.
1: No, va benissimo, va bene.
3: Napoletano sembravamo su tutti i giornali, c'era napoletano, ma milanese non fa niente.
1: Milanese di Milano.
3: È capitato. Ho letto da una parte che la Roma e la Juve sono sotto inchiesta dalla UEFA perché non potevano comprare i genitori, ma ti risulta qualche giornale ne stanno ancora parlando, o stanno parlando Rosimene, mo ne parleranno sicuramente perché sta questa tarantella della Roma e della Juve, però parleranno del Napoli con Rosimene, o sbaglio?
1: Tu non sbagli mai, carissimo Ilario, sei la bocca della verità.
3: Ma non ci fa, l'Italia finisce al Garigliano, devono soffrire, non ci fanno più, non ci fanno niente, ci facciamo secchi e non moriamo. Forza Napoli,
1: forza sempre. Napoli sempre, Ilario, ti abbraccio. Un abbraccio forte a Ilario, un abbraccio forte a Francesca Guarino con Bernardo, un abbraccio e un saluto affettuoso, e al mio amico Raffaele. Carletto, vi ascolto tutta la giornata durante il mio lavoro come postino qui in Olanda. Oggi era quasi impossibile seguirvi perché l'app non era stabile, però appena hai iniziato il tuo programma qui casa Calcio Napoli, con le tue urla, con la tua forza, e dato l'energia talmente forte si è aggiustato il segnale. Ma veramente, io non già c'era nessuno, manca tecnologia, sei insostituibile, forza Napoli sempre, domani vinceremo a Milano, saluti da Gigi. Certo, Gigi che fa il postino in Olanda, una bella storia anche questa, bellissima. Il comune di Montefalcione, l'ho detto prima, il comune di Montefalcione dovrebbe premiare Felice, grazie a lui il comune sconosciuto e più oggi è alla ribalta, specialmente fra i circa 80 milioni di tifosi del Napoli sparsi nel mondo. Deve avere un contributo dal comune. Mauro, buonasera, forza Napoli.
4: Buonasera, forza Napoli.
1: Ciao, buonasera a te.
4: Vabbè, io vado un po' in contrasto con quelli che sono i tifosi ottimisti, purtroppo.
1: Ci sta.
4: Non sono ottimista per il semplice fatto che tu, per esempio, hai detto all'amico di prima che dove mettere Frattesi. Su questo è vero.
1: No, non ho detto dove mettere Frattesi, ho detto bisogna far uscire un calciatore.
4: Però tu, se tu hai sentito la conferenza stampa di Allegri, ha detto non bisogna dare responsabilità a Vergara. Quindi perché lo tieni a Napoli? A Vergara
1: per farlo giocare, ma Allegri lo ha fatto. Scusate, ma qua però le critiche vanno mosse, perdonami, anche con un pizzico, non dico di intelligenza, ma senza pregiudizio. Vergara è entrato a Genova e ha cambiato la partita, l'ha fatto entrare Carlo Alvin o l'ha fatto entrare Mauro?
4: L'ha fatto entrare Allegri.
1: È un allenatore. Ma scusa, ma io invece devo apprezzare Allegri che ha tolto un po' di pressione addosso a sto ragazzo, perché non vorrei che nell'immaginario collettivo a Vergara si sia trasformato come colui il quale cambia l'esito delle partite. Facciamo il male di questo ragazzo, non facciamo il bene.
4: Aspetta, Carlo. Il ragazzo è uno che tiene 20 anni.
1: No, non ne tiene più uno, tiene 23, ma proprio 24.
4: Perciò ti sto dicendo, quindi non è più il Guaglio Cielo, si è fatto già un anno di Serie A con Conte.
1: 12 partite, l'ha fatto Conte il buon Allegri.
4: L'ha fatto Conte, però con questi centrocampisti davanti, già i 12 partite va anche bene.
1: Vuol dire che ha avuto la sua chance e se l'è giocata alla grande, l'avrà anche domani, vedrai.
4: Poi un'altra cosa, tutti gli over che sono stati presi, quando tu stavi ancora a Radio Kiss Kiss Napoli... il tuo presidente, perché il tuo presidente non è il mio, è il presidente della squadra per cui tifo, no?
1: Bene.
4: Il tuo presidente.
1: Bene, meno male che Napoli, allora ti dico, meno male che il Napoli ha questo presidente.
4: Il presidente.
1: La fortuna del Napoli.
4: Però il presidente
1: è questa.
4: Che aveva 47 giocatori. Vorrei sapere chi è che ha preso Lindstrom, chi ha preso Ngonge, chi ha preso.
1: Le ha presi il Napoli.
4: Marin. Vorrei sapere solo questi chi li ha presi.
1: Ecco, scusa, ma te lo dico io chi li ha presi. Li ha presi il direttore sportivo e il
4: presidente. No, che caccia i soldi, che questo
1: Aurelio De Laurentiis.
4: Ah, bravissimo, questo devi dire ogni tanto, dite la verità.
1: E qual è la verità? Perdonami, scusi, qual è la verità? Perdonami.
4: Sono bugie.
1: No, perdonami, no. Io non ti consento di dire che io sono uno che racconta bugie, quindi ritirati. No, lo stai dicendo, stai parlando con me.
4: Un'altra cosa.
1: No, stai parlando con me, quindi l'accusa l'hai mossa a me.
4: No.
1: È certamente.
4: Carlo, perché dici le bugie?
1: E allora qua bugie, su quale argomento io ho detto una bugia?
4: Un argomento proprio fresco.
1: Vai, dimmi.
4: Quattro giocatori del Napoli sono infortunati e sono quattro giocatori che si sa da 3 mesi, lo hanno detto loro, non l'hai detto, non l'ha detto Carlo e non l'ha detto Mauro.
1: Allora, detto loro, Marianucci si sapeva.
4: Carlo, però
1: mamma mia, ma tu stai dicendo una cosa che non risponde al vero. Marianucci, per esempio, si è infortunato a Castel di Sangro. Uno, leva Marianucci a Mieza. Quindi cominciamo a dire le cose come stanno. McTominay sì, Buongiorno sì, Giovane sì, sono 3, non so 4, vedi?
4: L'unico di cui non stavo parlando è Marianucci. Ma sono 2 mesi che si
1: sta. Ma Begoma sta giocando, Begoma gioca, fratello.
4: Però gioca in allenamento.
1: No, già è convocato. È abile e arruolabile, perdona.
4: Buongiorno, non si sa. Che fine ha fatto? Stiamo a buongiorno. McTominay lo sapeva da prima del mondiale.
1: No, durante il mondiale è scoppiato.
4: È stato giovane stamattina. L'ha detto McTominay.
1: Durante il mondiale è scoppiato il problema.
4: Giovane ha detto: sono 2 mesi che sapeva che teneva Lenny Guinaldo. Si sta operando stamattina. Allora il Napoli, se vuole fare questa politica per prendere in giro i tifosi.
1: Dimmi cosa c'entra questo. No, ma perdonami. Io faccio fatica ad andare dietro a quello che stai dicendo. Cosa c'entra? Cioè tu in questo momento il Napoli è vittima.
4: Il Napoli ha fatto uscire tutte queste notizie dopo la fine del mercato.
1: E che c'è? Giovane,
4: se si sa da 2 mesi che non può giocare,
1: no, vabbè,
4: con un'ernia inguinale, vabbè, che lo convochi a fare?
1: Hai ragione.
4: Lo convochi a fare nelle partite precedenti?
1: Hai ragione.
4: No, Carlo, io non voglio avere ragione.
1: È difficile discutere. No, allora, tu sei partito, perdonami, sei partito con una frase che è talmente pregiudizievole che io faccio fatica a continuare a parlare con te.
4: Un'opinione di pregiudizi sul presidente del Napoli.
1: Quella del presidente del Napoli è un pregiudizio che proprio non ha ragione di esistere. Non ha ragione di esistere.
4: Per me sì.
1: Che significa per me? Perdonami. Che cosa significa per me? Cioè, facciamo parlare i fatti.
4: Io sto dicendo quella che è una mia opinione.
1: Ma una tua opinione è basata su cosa? Consentimi.
4: Io vedo che il Napoli è stato fermo sul mercato.
1: Ma Napoli te ne scende anni in storia. 4 scudetti, 2 li ha vinti De Laurentiis.
4: Ok, quindi.
1: E quindi vuol dire che il 50% delle vittorie del Napoli.
4: Diciamo, forza la statua d'oro.
1: Ma chi la sta facendo questa statua d'oro? Qua a Napoli nessuno la fa, la statua d'oro a nessuno. Ma rendiamo. Tu lo stai demonizzando. Vedi che differenza.
4: Non è da adesso.
1: Tu ti meriti un presidente. Che presidente ti meriti tu? Quale presidente ti meriti?
4: Un presidente. Sicuramente un presidente.
1: Lo so io chi ti meriti.
4: Napoli e non per i soldi.
1: Benissimo. Presidente di cosa?
4: Presidente che io voglio.
1: Che cosa? Che presidente vuoi?
4: Ti fa per il Napoli e non per i soldi.
1: Infatti il presidente dell'Inter, che non si sa chi è, ti fa per l'Inter. Il presidente della Roma ti fa per la Roma. Svegliati. Il calcio è cambiato 50 anni fa. 50 anni fa. Il presidente De Laurentiis è più tifoso di te, e su questo non c'è dubbio. Non è più tifoso di me, ma più tifoso di te lo è sicuramente.
4: Ma chi, De Laurentiis?
1: Sì, al 100%, al 100%. Non hai mai ma l'hai mai versato una lacrima di amore per il Napoli? Tu l'hai mai versata una lacrima di emozione per il Napoli? Io non ci credo per come stai parlando. 8.000 persone stavano sul lungomare Caracciolo a piangere.
4: 2 anni fa.
1: Dove stavi tu? Dove stavi? 2 anni fa, dove stavi?
5: anni fa stavo festeggiando.
1: E non potevi festeggiare perché non condividi. Non festeggiare, non festeggiare.
5: Sopra, non fai parlare.
1: Non festeggiare.
5: Una persona non si può esporre. Io ho tifato Napoli, ho tifato per l'allenatore che tu hai chiamato addestratore. Conte era un addestratore.
1: Addestratore.
5: Napoli.
1: Addestratore.
5: Dicessi che Radio Kiss Kiss Napoli non

0: suona più la radio adatta a te.
1: Ma che cosa? Che stai parlando? Vedi, guarda, stai, vedi, ecco qua. Ecco qua, io qua volevo arrivare. Io qua volevo arrivare. Se c'hai un'antipatia personale nei miei confronti o nei confronti di Laurentiis, e allora è inutile che stiamo qua a discutere. Perché qua si discute di calcio, limitato al terreno di gioco, allargato agli argomenti che riguardano il terreno di gioco, l'economia, gli infortuni e quant'altro. Ma ho notato, nel corso della telefonata, da parte tua, la voglia di scantonare e andare su altri argomenti, e infatti poi ci sei andato. Perché poi hanno argomenti strettamente di carattere calcistico, non ne avevi a disposizione per contestare Aurelio De Laurentiis, per contestare quello che è accaduto negli ultimi anni, e quindi sei andato su altre strade, e a me faceva piacere avere un confronto con te, ma su altre basi.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti.

0: casa ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Amiche e amici, buongiorno in questo venerdì 4 settembre, nuova puntata di Essano Chi Schiss. Salutiamo e ringraziamo il mitico Gianluca Vigliotti con il suo bar dello sport, ma c'è lui, Rosario Verde.
1: Sono molto carino, questa mattina venite a vedere su 7 sedi digitale terrestre. Lo dico soprattutto per le ragazze, per le donne.
0: Sì.
1: Così, gli uomini vi saluta Marco Pesacane.
0: Ovvio, ovvio. Quante donne ti hanno contattato dall'inizio della tua carriera qui su Chi Schiss Napoli?
1: Vabbè, non c'entra.
0: Come non c'entra? Tu fai l'appello tutti i giorni, qualcuno avrà risposto prima o poi.
1: Ma non significa.
0: Certo che significa. Vabbè. C'è Fabio Esposito in regia e curerà la parte tecnica. Se voi volete interagire con noi, mandarci i vostri messaggi e i vostri vocali, 342 00 00 100. Vabbè, ce ne sarà stata almeno una, due che ricorderai, che ti hanno mandato un messaggio, un appuntamento. Usciamo, vediamo. Fammi toccare il tuo corpo. Un appuntamento. Usciamo, vediamo. Fammi toccare il tuo corpo.
1: Come ci permetti? Io sono un uomo sposato, mi sa che sono.
0: No, vabbè, che
1: sono un uomo sposato.
0: Era per capire se avevi acchiappato.
1: Non le faccio queste cose. Vai,
0: vabbè.

0: siamo pronti per iniziare. Da dove? Da dove iniziamo, signor Verde?
1: Ah, con un fatto di cronaca molto strano, pesacane, cose che succedono molto raramente, ecco, soprattutto a Napoli. Sai, quei casi eccezionali.
2: Ma perché che è successo?
1: È successo un caso eccezionale, certo, non capita spesso, a me sembra anche strano. Allora, bus bloccato da camion della frutta. A Napoli, cosa okay. strana, autista chiede di spostarlo, ma viene picchiato.
2: Ma cosa?
1: Si è mai vista una cosa del genere? Vabbè, il C63, il pullman, stava a Santa Teresa degli Scalzi. Io ero fidanzato a Santa Teresa degli Scalzi, mi sa.
2: Ah, eri fidanzato con Santa Teresa?
1: Ma che dici? Ma che te bene, cioè, come ti viene in capo, dice una cosa del genere, va bene.
2: Ha detto.
1: Sono sposato che mi fidanzava con la santa. Allora,
2: vorrei tanto, ma non me lo fanno fare.
1: Comunque, sta a Santa Maria degli Scalzi, questo C63, cioè c'è questo camion della frutta che ostruisce il passaggio, scende l'autista molto gentilmente, dice, va vicino a, come dice, molto gentilmente, dice l'articolo. Va vicino a questi qua del camion e dice, scusa, potete spostare, dovrei passare, sai, interruzione di servizio pubblico. I due gli saltano addosso e lo picchiano e lo mandano in ospedale. A me sta cosa pare strana, pare molto strana.
2: Ma perché ti sembra strana?
1: È un camion della frutta, no?
2: Così dice.
1: Ma la frutta fa bene, come mai hai chiesto il due spiriti? La frutta, lo dicono tutti i trattati, ragazzi, te lo posso dire da dietologo, da nutrizionista, da la frutta fa bene, la frutta
2: sì,
1: fa
2: certo,
1: bene.
2: Ma
1: se hai mai visto che la frutta fa male?
2: Se la mangi, no, se te la tiro in fronte, però. Cioè, cioè se ti arriva l'ananas.
1: Babbo, io prima fa polemica, stamattina vogliamo fare la polemica. Vogliamo fare la polemica, mo. Uno è privo e blocca un attimo un pulmone che da passare, che sta lavorando. Va bene?
2: Ho capito, ma.
1: Sta prendendo una frutta che fa bene alla nazione, alla popolazione.
2: Alla
1: invece
2: nazione,
1: di dirgli grazie, capi? La turista racconta all'USB Campania, mentre svolgeva il proprio servizio, ha cortesemente chiesto di spostare il camion adibito al trasporto di frutta che impediva il passaggio dell'autobus. Per tutta risposta è stata aggredita dalle due persone, riportando conseguenze tali da costringerla a interrompere il servizio e recarsi in ospedale. Capite, Sarano? La frutta,
2: ma sempre perché l'ha avuta qua, cioè non è che
1: faccio buoni che non mi mangio mai la frutta. Tu la mangi la frutta?
2: Tantissimo, c'ho lo spuntino, ce l'ho di frutta.
1: Spuntino si porto a dare,
2: cioè devo fare la merendina.
1: La merendina,
2: devo crescere.
1: Sento Putin, va.
2: Ma no, c'è sceso due stupazioni, c'è una cosa. Ma vai in Russia, vai
1: a vannacci, ma porto una casa. Ma c'è anche la vannaccia e spia, pure che dicono che sono pure di spia.
2: Va bene.
1: Insomma, queste cose che raramente succedono a Napoli, pisacano.
2: Succede spessissimo, ormai è la normalità. Ma scusami,
1: quanti frutti hai le visto che battevano i killer di pullman? Mai, non si è mai visto.
2: Ma prego. Sono stati battuti da tanti altri, però.
3: Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno, chi deve scaricare frutti?
1: Quello che dico io, quello che dico
3: io,
1: noi teniamo i turisti che vengono a vedere i servizi pubblici in ritardo, va bene?
2: Ma quando
1: stavano
2: mai?
1: Facendo un servizio a turismo, vabbè, stavano facendo.
2: Vabbè. Tu cos'è? Proprio, tu dovevi fare l'avvocato,
1: sì?
2: Tu dovevi fare l'avvocato difensore delle cause perse, perché tu le avresti vinte tutte. Tutte. Sì, perché tu se riesci
1: da polemico, ma da polemico,
2: a proteggere, a difendere.
1: Ma sto dicendo,
2: un violento, cioè,
1: a me pare strano che la frutta fa bene, chi sei l'ospedale, fai sentire, cosa, vai.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Ciao, Marco.
4: Se ti piace la frutta,
1: mangiatela tutta, te la ricordo.
5: Marco Rosario, buongiorno e buon venerdì. Oggi è la giornata internazionale dedicata al sesso. Chi ha di buon pro che ne faccia meglio e ne faccia tesoro.
6: No, voglio un experience. E tu sei un experience
1: per i
7: turisti. Ma tutti vendono, ci hanno chiesto all'autista, ma tu si scatti l'office o scatuzzi?
8: Marco, lo sa chi l'ha detto fruttaiolo vicino all'autista? Stamattina si è sceso a pera, si è sceso questo uomo in mezzo alla vita.
2: Hanno ragione i fruttivendoli, la frutta prima di tutto.
1: La frutta fa bene, lo dicono tutti quanti, bisogna mangiare più frutta per le fibre, per le vitamine. A repiglie due vitamine, pensate a repiglie.
2: Lei prendo dalla frutta, io mangio frutta.
1: Vedi. Pronto?
2: Sali minerali.
9: Pronto.
1: Buongiorno, yeah.
9: Ciao. Ciao ragazzi.
1: Sì.
2: Enzo, ciao.
9: Buongiorno, io volevo dire una cosa, quando la tua ci si fece fare tanta buddeva, perché non deve una mano a scaricare?
1: Chissà. Dà una mano anche, insomma, alla popolazione.
2: Però ragazzi, c'è
1: solidarietà all'autista, poverino.
2: Sulla strada e al volante c'è un'escalation di violenza e di proprio di...
1: Sì, sì.
2: Cioè, non si può fare niente.
1: Non si è mai vista, a Napoli non si è mai vista una cosa del genere. Mai. Di solito mi picchiano l'autista dell'ambulanza, mi picchiano il dottore in ospedale. L'autista pure.
2: Ricordi, li picchiano a pietre.
1: A chi?
2: Lanciano le pietre contro i pullman.
1: Sì, ma dall'esterno non si è mai visto, hai capito?
2: Ci stiamo adeguando.
10: Bruciano, l'autista è cisa, che tu c'è frutto e volante, ma te da frutto realistico, quelli hanno cisa e hanno buffato di volante.
1: Realisticamente gli hanno fatto la bocca.
2: Allora, ma essere andato all'ospedale non è questa interruzione di servizio pubblico per un po' di frutta, questo va all'ospedale. No ragazzi, e l'hanno battuto, cioè la c'hanno mi sembra
1: come lo spieghiamo.
11: Ma che cosa hai detto? Cosa? Quanto sono buoni e due cazzotti saltano in bocca, fruttolo.
1: Vabbè, mo non ne usciamo.
12: No, io credo che sono sempre i moti. A me ho quasi 40 anni, non mi è capita nessuna rissa. O ero pure che sono 1,95 per 110 kg. Però ma non sempre tutto a posto. Scusami, posso passare? Sì, scarico subito e ti faccio passare. Non capisco se fatto rissa, fattene sempre per passare. Secondo me sono i moti. Come
1: no, ma scarico subito che non va bene.
2: Però scusate.
1: Si dovrebbe scaricare alle 5, 6 mattino, 7 del mattino.
2: Scusate, a parte che potremmo aprire un filone su sta storia che hai detto.
1: Ti scarico, non stavo proprio vendendo, non si è capito.
2: Però teoricamente, io che mi fermo con il mio furgoncino della frutta.
1: Oh, signori, sta arrivando per cane.
2: Sto qua. Sta arrivando.
1: Ma non capisci pure il frutto, ma non capisci. Ma il mercatario.
2: Ma è la viabilità il problema. Se io mi fermo in mezzo alla strada con la consapevolezza che sto bloccando la strada.
1: E si vede che era inconsapevole, pensa cane.
2: Ho capito, ma nel
1: momento... perché mi rendono. Aveva le sue esigenze. Dici tengo le esigenze tu. Vabbè, non mi tengo le esigenze. A me le sei i primi con le esigenze. Sono arrivato prima io, diceva. Capì?
2: No. Vedi che doveva fare l'avvocato.
1: Chiamba bello.
2: Come lo contrasti?
1: C'ho le esigenze, devo scaricare, devo vendere.
2: Come lo combatti?
1: Dammi tutto il sipportuale che tengo. Allora, o kiwi, a Roma. O kiwi. Che si fa pure brutto con questo caldo.
2: C'è anche passion fruit. Stai tranquillo che i kiwi li prendono che sono non acerbi di più. Cioè li devi tenere 2 settimane al sole per mangiarli.
1: Pronto?
9: Raga, è inutile
1: da
9: fare, tutto
1: aiuto,
9: non devi
1: già
9: fare
1: di no. Ma non ci voglio lavorare con
2: te. Ciao caro.
1: Ciao fratello, ciao.
2: È proprio vero che siamo arrivati alla frutta.
1: Sì, siamo arrivati alla frutta, è vero, sì.
2: Va bene, un sacco di vocali nel frattempo. Ragazzi, allora è vero che la frutta costa cara.
1: Certo.
2: Con anche conseguenze. Buongiorno ragazzi, io purtroppo mi sto sacrificando ancora. Mi salutate la mia vita, Manuela. Grazie, sono Salvatore di Caserta, ma sono a Messina, bellissima città. E ci manda la foto dalla spiaggia.
1: Siamo meglio bagno, che stanno attuando il corso Malto.
2: Vabbè,
1: notate, sta crescendo il corso Malto. Come sta crescendo?
2: Di giorno in giorno aumenta.

0: atti di violenza. Napoli, città violenta. Scusate, per il traffico, per la frutta.
1: Scusatemi, date due mulignano. E poi giustamente dai messaggi che arrivano l'argomento non sarebbe tanto questo, ma come è aumentata la frutta che non si può accattacciù.
0: Ma no, l'argomento non è proprio questo, no, non c'entra assolutissimamente nulla.
1: Va buono, va
2: bene, la frutta fa bene.
1: Fa bene.
2: Fa bene la salute, la fa male la sappia.
1: Sì. Non
2: si può accattare un chilo di pimmarolo, 4-5
1: euro. Un chilo di pimmarolo stanno.
0: Cosa sono le pimmarole?
2: 6 euro. E allora mi fa fare la sacca che si sta andando subito.
1: Ma tu ancora devi vedere nel prossimo autunno quello che succederà, perché,
0: Ogni anno,
1: tutto, perché tutti gli aumenti che stiamo vedendo adesso, vedete la benzina come è aumentata, dice che si ripercuote dopo 10-15 giorni,
0: sì,
1: gli aumenti, no? Pure che stanno facendo, non la già dice.
0: Ho fatto gli occhi così, sto dicendo, sto facendo l'analista. Analizzami questo dato.
1: Sto analizzando.
0: Dato il dato dato.
1: Ma come ce l'ha dato?
3: Secondo me c'è una due mulignane.
1: Già
2: ragazzi, ma non è tenere bene che a busca. Ma è chi va?
4: Fagiu, buongiorno. Le viene per fare 13 minuti di ritardo, ma giù per questa trasmissione si può dire. Qual è la notizia?
1: La notizia è questa, ragazzi, che è successo questo fatto, ma non si è mai vista a Napoli, sa, sta cosa. Va bene, non si è mai. Non si è mai visto.
0: Vabbè.
1: Capita raramente, che non succede quasi mai. Di solito si dicono gli infermieri, non si è mai visto insomma, i fruttaioli, questa violenza da parte dei fruttaioli, non si è mai visto.
0: Ma mo erano fruttaioli, erano solo quelli che.
1: Ma non si è capito, c'era questo camion con la frutta, ma non mi capite se era posto a vendere questo, oppure se era posto a scaricare. Oggi comunque era un camion di frutta, hai capito? Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno, Marco da Giuliano.
1: Qui ciao bello.
5: Io faccio il corriere da piccolino, 37 anni, ma ho 34, vi racconto cosa mi succede.
1: Pure senza patente facevo corriere.
5: Bravo. In effetti sì, comunque
0: ma come in effetti sì, è gravissima.
1: Fai fare!
5: Ragazzi, cioè, come... No, poi, tu fa, stavo a Calata Capodichino,
1: sì.
5: Comunque stavo entrando in un viale a senso unico, esce un camion, quelli là, camioncini dell'edilizia, per farvi capire.
1: Sì.
5: Esce praticamente controsenso da quel vialetto, che là si solamente si poteva uscire. Io stavo comunque in chiodo, 29:30 non ci becchiamo, diciamo, un bacio su fronte. Lui scende, si prende la briga di scendere, ha di un'armadia a 4 ci ho detto 16 minuti solo per guardare sane. Ha di uscire, fino a me c'è quasi, mi veniva un gol dove atteva. Tu esci controsenso e gli ha già buscato, si sente,
1: Come facci? Senta, ma lui lo sapeva che stava contro senso e soprattutto sapeva che contro senso non si può andare.
5: Cioè. È normale.
1: Perché mi rendo conto che ti volte vedo fare delle cose. L'altro giorno stavo entrando nel mio cancello, sì, e un signore di fronte a forse voleva passare in miss. volevi scavalcare.
0: C'hanno la
1: ma si è fermato per dire. Perché? Proprio perché sono con i miei cavalli, cioè il primissimo, sono solo lì.
0: Però senti, tu che fai il corriere, però pure voi corrieri, diciamolo, fate un po' quel che vi pare con questi furgoni. Vi mettete un po' dove volete, andate un po' dove andate.
5: Marco, io sono il primo che ha la patente e me l'ha snacciata, partiamo da questo presupposto.
0: Bene, almeno ci sei onesto.
5: Un altro esempio, all'epoca stavo a via Firenze, zona Pasto, Napoli, non so di siete prati.
1: A me mi viene in mente una cosa, cioè per rispondere pure a Marco, dove abito io, tutta la strada là fuori c'è divieto di parcheggio assoluto, perché è strada ad alta velocità, no? Cioè proprio è assolutamente vietato. Ci hanno messo in un supermercato, ci hanno messo uno che vende l'olive, ci hanno messo a un bar, no? E ci hanno messo pure sul fatto che noi ormai compriamo con Amazon. Ma quello che mi domando io, un corriere, io mi compro lo smalto per le unghie.
0: Perché ti tocchi i tarallini mentre dici smalto?
1: Ecco, mi compro il piercing per il tarallino, va bene? Com'è? E lo compro su Amazon, deve venire questo a consegnarmelo. Ma come regola, in questa zona è vietata assolutamente la vendita di Amazon, perché come regola il furgone non si potrebbe fermare. Va bene.
0: Entra nel parco.
1: Lunga, licenza, coppa una strada, non ci sta permesso di parcheggiare, e ti faccio fubar. Babbo, problema del bar. No, ma da spiegare questa contraddizione. Uno si spiega a Chirelli c'è, ma pure tu, tu non sai Amazon, tu me ne sa venire.
0: Poi che va a fare l'avvocato, Fabio.
1: No, ma se ne sa, no, perché lui si lamenta, dice io voi corrieri fate quel che cazzo volete.
0: Vabbè, fermate, ma la normalità sta sulla strada, dove volete, dove non c'è questo problema, fanno comunque un po' quello che vogliono.
1: Assolutamente Amazon di scaricare da me.
0: Ma non è solo Amazon.
5: Ti posso dire un'altra cosa, poi stacco.
1: Ehi,
5: che sto guidando.
0: Aggiungiamone un altro,
5: stava lo scarico merci con una macchina parcheggiata, io mi fermo in doppia fila per scaricare, beh, no, vigile, va, te ne devi andare, facci, guardate, 30 secondi, dice, no, te ne devi andare, cioè, guarda, sta pure lo scarico merci là.

0: Aggiungiamone un'altra.
1: Stava lo scarico merci con una macchina parcheggiata, io mi fermo in doppia fila per scaricare, beh no vigile, va, te ne devi andare, facci guardate 30 secondi, dice me, no no te ne devi andare, cioè, ti guarda sta pure lo scarico merci là.

0: Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.